Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

this is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però non sento mia, mi

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La solita cosa che poi mi fotte.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: quanto è piccola sta casa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio frate sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per questo ora siamo vuoti, perché

Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Tutto.
3: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
2: Tutto.
3: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Su Radio Z sono le 7.
2: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
3: Buongiorno Zeta!
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, buongiorno, buongiorno Zeta da Carolina Russi Bettinelli. Saremo insieme fino alle ore 9 per svegliarci, per quelli che hanno problemi a sentire quel ticchettio che tanto non ci piace e per quelli invece che riescono sempre a scendere col piede giusto dal letto. È uno spazio per tutti, per cercare di farci forza l'un l'altro, anche perché non è sempre facilissimo questo orario. Potete seguirci anche in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure un'app fantastica, gratuita, che tutti dovreste avere sul vostro smartphone. Si chiama RTL 105 Play ed è ricca di contenuti esclusivi, le interviste con i vostri artisti preferiti, il nostro evento unico al mondo, il Radio Z Future It's Live, e anche la possibilità di vincere dei biglietti per tantissimi concerti esclusivi. Noi non vediamo l'ora che l'abbiate sui vostri telefoni. Io ce n'ho almeno 7. Non è vero, ne basta una. Iniziamo con la musica.

Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, la prima collaborazione in assoluto. Sono le 7:04 minuti con Carolina Russi Pettinelli. Se vi siete svegliati in questo stato di ansia profonda, come in un quadro di Goya, angoscia, terrore psicologico, confusione mentale, fermatevi qui. Questo è lo spazio giusto per voi. Scrivetemi com'è stata la vostra sveglia al 335 3010 25. C'è Amélie.

0: dall'ultimo album di Harry Styles, American Girls. Sono le 7:10 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E io pensavo che Harry fosse innamorato delle ragazze americane, anche perché ne sposerà una e si chiama Zoe Kravitz, la figlia splendida attrice di talento di Lenny Kravitz. E invece no, tutti gli amici di Harry si stavano sposando, quasi tutti con ragazze americane. Lui rifletteva, andando ai loro matrimoni, a questa grande libertà che ti dà la pop star, e poi in realtà però c'è anche un grande senso di solitudine, un prezzo da pagare, una vita in cui non si sta mai fermi, e il suo desiderio di famiglia. Ecco, Harry, guarda, noi siamo convinti che Zoe, insomma, colmerà questo vuoto. Se non dovesse andare bene, c'è un sacco di Italian girls disposte a farlo, forse anche per te. Questa è Blu su Radio Z.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Tedua Blu, sono le 7:14 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e Tedua, che ha festeggiato 3 ore di show allo Stadio San Siro. Per la prima volta a San Siro quest'estate, è stato uno spettacolo pazzesco e se volete vederlo è in tour dal 2027 nei palazzetti. Camilla Magni.
1: Sai, a volte è difficile sentirsi a casa anche dentro una stanza.

sulla luna. Tony F ed Emma, sono le 7:19, adesso 20 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E al 335 30 10 25 lo chiedo a voi: se potesse prendere un taxi direzione ovunque, dove ve ne andreste? Scegliete un posto nel mondo, perché sognare di prima mattina in tutti i sensi fa davvero bene. Ecco, loro sono andati sulla luna, io non credo che andrei lì, probabilmente sarebbe direzione States, magari una bella spiaggia della California. Questo esercizio dovete farlo anche voi, eh? C'è J-Ax. Morire.

svolta country DJ Axe. Vita, morte, miracoli. Sono le 7.23 su Radio Z con Carolina Russi Pittinelli. Se dovessimo scrivere un libro su vita, morte e miracoli dello zio d'Italia, ce ne sarebbero di cose da dire, anche perché negli anni in cui è esordito ha davvero cambiato il genere, la musica italiana se lo ricorderà per sempre. Non perché se lo deve ricordare adesso, ma perché davvero ha cambiato le cose. Adesso c'è Benny Blanco che ha deciso di produrre ancora una volta sua moglie Selena Gomez insieme a Becky G. Te olvido. La la.

la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Due grandi cantautori coez insieme a Fra Quintale, Alta Marea. Sono le 7:29 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Stiamo per ascoltare una delle prime collaborazioni in assoluto tra Karol G e Bruno Mars. Un brano romanticissimo che è stata scritta da Karol G, inserita nel suo ultimo album. Tra l'altro, complimenti a Karol G perché ha ottenuto come prima headliner della storia della musica latina tutto il main stage del Coachella. Brava Karol G, tante soddisfazioni per tutte le persone che sono nate nel posto in cui è nato lei, anche per tutti gli altri fan.

0: in Cremont con Jovanotti. Oceanica, sono le 7.36 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Io voglio andare su questa onda gigante insieme a loro. Non so se torno, c'è un po' di pubblicità, lo scoprirete tra poco.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Renault.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Le 7.38 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Buongiorno, buongiorno Z e buongiorno anche a Zoe Kravitz e Harry Styles, che abbiamo nominato prima perché giusto un'ora fa su TMZ, noto giornale di rumors e scandali negli Stati Uniti d'America, è uscita la notizia che Channing Tatum, ex fidanzato di Zoe Kravitz, a quanto pare avrebbe degli account falsi per commentare in modo negativo la nuova relazione della sua ex compagna. Lui ha smentito categoricamente nelle sue storie dicendo: ma scusate, secondo voi sono così disperato che nel mio tempo libero faccio questo? Non lo so, io amiche col profilo finto che commentano cose le ho mai fatto io, ma loro sì. E voi? 335 30 10 25. Madonna.

album di Madonna, Danceteria. Sono le 7.42 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questo che era un famosissimo locale newyorkese che purtroppo non è più aperto, si chiamava Danceteria e negli anni 80 andava fortissimo. Ecco, spopolano anche le discoteche mattutine. Poi alle 7.42 a ballare ci andreste mai? Io non credo di potercela fare. 335 30 10 25, vi leggo, c'è dito nella piaga.

0: anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere, Francesco.

Alfa, sono le 7.48 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Chissà che cosa ne pensa Andrea, che è un grande fan di Ed Sheeran, di questo melodramma geopolitico con cui si è trovato, visto che tra i suoi opening act c'era Macklemore. Macklemore si è espresso riguardo alla questione israelo-palestinese. I proprietari degli stadi americani hanno detto: ah, lui ne ha parlato, quindi non può suonare. Ed Sheeran l'ha droppato, come si dice in gergo, e tutti gli altri opening act hanno invece mollato Ed Sheeran, per cui adesso si trova un po' in giro per il mondo tutto solo. Si è anche commosso nel weekend dicendo di aver sbagliato. Insomma, il ruolo dell'arte è un po' complicato, gli artisti dovrebbero esporsi politicamente oppure no? È sottile, c'è Elisa.

romantica. Artista straordinaria Elisa, e la nuova si chiama Kintsugi. Sono le 7.52 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli. Sono quasi le 8 e 335-3025. Vi state svegliando adesso? Ma siete pigri stamattina? Fatemi capire. No, è vero, la sveglia è dura per tutti, soprattutto quando si torna dall'estate. Bisogna riabituarsi alla routine e non è facile. Forse bisognerebbe andare a correre a Lungotevere e Flaminio, dove i 50 anni fanno sport. Con Fulminacci.

Songbird tornerà in Italia nel 2027 con tutto il suo potential, il suo potenziale. Sono le 7.59 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e quello che è stato, diciamo, definito dalla critica statunitense come una delle più grandi promesse della musica internazionale. Effettivamente è un cantautore straordinario e l'album è bellissimo, infatti è stato pluripremiato. Noi lo potremo vederlo nello stivale durante l'estate 2027, dobbiamo aspettare ancora un po', ma tanto rilascia nuova musica continuamente, per cui ce lo godremo almeno su Radio Z nelle nostre cuffie. Dormiglioni, sono le 8.

0: Mamma non mamma, madame, sono le 8 e 2 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Quanto sarebbe bello capire da una margherita se ci ama oppure no. Invece credo che i risultati siano davvero poco attendibili. Ricca al 335-3010-25 ha chiesto un booster d'energia perché serve per svegliarsi la mattina e noi glielo diamo con Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Danza, prodotto da Takagi e Ketra. Panico, sono le 8 e 9 minuti su Radio Z con Carolina Russi. Spettinelli, spero che Spettinelli è carino, lo potrei utilizzare in futuro. Spero che non ci sia panico per le strade, anche perché sta tornando il traffico, non ci piace per niente, ci stressa tantissimo. Ma se siete stressati dal traffico, alzate un po' Radio Z, che magari vi fa bene all'umore. Dove siete, dove vi trovate, come state? Buongiorno, 335 30 10 25. Io vi leggo tutti, parola mia, non faccio altro nel fuori onda. C'è Jimmy Neiro e allora su Radio Z.
1: Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.

0: voglio!
1: Vincitore del premio FIMI e Radio Z Future It's Live, Jimmy Nairo. E allora sono le 8:11 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli, e Claudio ci scrive: ciao Carolina, domani giovedì faremo 2 giorni di vacanza tra Verona e Milano, ci vuole questa pausa? Ci vorrebbe per tutti. Io vorrei vivere in pausa. Come si può fare per stare sempre in pausa? Non bastano mai le vacanze, diciamo la verità. La nuova di Sfera Ebbasta su Radio Z. Ai ai ai. Vai, vai.

letteratura, il cinema, la musica. Questo è il remix di Dracula, Team Impala con Jenny. Sono le 8 e 18 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Oggi segnatevi questo appuntamento importantissimo, perché alle ore 16 in Collettivo Z, da cui due lì, Simone Palmieri e Nicola Giustinica, hanno la fortuna di incontrare tutti gli artisti migliori che ci sono in circolazione. Ci saranno Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, saranno nostri ospiti, ci racconteranno di tutti i nuovi progetti che hanno in cantiere, di tanta nuova musica che uscirà. Non potete seguirla? Scaricate RTL 125 Play, dopo qualche ora la troverete lì, sempre disponibile. C'è 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più.

0: Non vi sbagliate, mi raccomando, due passi dal cielo, non uno in più. 22 Simba, sono le 8:21 su Radio Z con Carolina Russi Pittelli. Saremo insieme fino alle 9. Volevo fare i complimenti a tutti quelli che si sono svegliati prima di me e che erano già pronti a scrivere al Buongiorno Z. Già 6:40, 6:50, eroi. Giuse Delizia.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 8:28 su Radio Z. Dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, il presidente della Repubblica Mattarella ribadisce che la scuola è la più efficace leva di integrazione e richiama l'articolo 34 della Costituzione. Tutto mentre il governo respinge le critiche delle opposizioni che, secondo il presidente del Senato, la Russa, fanno solo demagogia. Cambiamo argomento. A New York è la settimana dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e oggi è il giorno di Donald Trump. Nelle prossime ore è previsto l'incontro tra il tycoon e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Stanotte intanto nuovo attacco sulla regione di Dnipro, sono 2 i morti. Rimaniamo negli States perché si infiamma lo scontro tra Trump e i giornalisti. Il tycoon aveva revocato gli accrediti per accedere alla Casa Bianca, CNN e anche ad altre grandi reti come NBC e Fox, che hanno smesso di coprire gli appuntamenti del presidente, che ora lancia Trump TV, uno streaming attivo 24 ore su 24. Un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha detto il presidente. Per ora è tutto, le news terminano qui. Ascoltiamo insieme il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole ancora su gran parte del nostro territorio e clima praticamente estivo. Le temperature saranno in calo solo lungo il versante adriatico, dove i venti infatti saranno in rinforzo e soffieranno a tratti sostenuti. Da segnalare anche qualche nota instabile sul versante ionico. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: il caschetto blu più stiloso della musica italiana, Rose Villain, Io, Me ed Altri Guai. Sono le 8.35 su Radio Z con Carolina Rossi Bettinelli e i non giovanissimi l'hanno riconosciuto perché è un brano del 1965 di Gloria Jones che si chiamava Tainted Love.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi Specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro. E tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro. 85.
4: Ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. E poi all'improvviso
5: ancora noi. Tedua torna live nei Palasport. Un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Le 8.39 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli è uno dei brani più virali dell'estate. Pensate che è nato per caso una coppia di fidanzati che torna a casa e dice sì, mi piacerebbe provare a fare un pezzo trap. Uno gioca, prova una cosa, ne prova un'altra e poi esce un pezzo virale. L'hanno ballato tutti, da Gaia, Francesca Nureddini che è la nuova compagna di Elodie, atlete olimpiche, cioè veramente chiunque ha iniziato a ballare, a fare propria questa, la propria versione di Non mi innamorerò. Adesso questa è una promessa che è difficile da mantenere, però loro la cantano.

0: in giro.
1: Sto con la mia bad in festa.
0: Con la mia bad in giro.
2: Non c'è niente da fare quando una cosa funziona, funziona. E poi mi piacerebbe fare la bad in giro. Un po', Anna. Non mi innamorerò. Sono le 8.42 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Ed è una promessa che ci facciamo, soprattutto quando soffriamo le pene dell'inferno per i sentimenti. E poi puntualmente accadere a capo. D'altronde è forse il senso più profondo della vita, o uno dei tanti. Innamorarsi, che cosa meravigliosa. Si balla su Radio Z. LB1, I need a sign. Show me love.

E da un guasto abbiamo imparato ad amarlo. Brescia, sono le 8:48 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Buongiorno, buongiorno Z a tutti voi. Vi leggo al 335 30 10 25. C'è chi sta facendo una particolare fatica questa mattina e invece chi è super carico. Io sto dietro a tutte le vicende di Brescia. Stavo cercando sul TikTok novità sulla sua relazione sentimentale. Non si riesce a capire se sta ancora con questa ragazza stylist Angelica Montini oppure se ce n'è una nuova. Alcuni dicono addirittura l'ultima protagonista del suo video d'addio. Io non ne so niente, volevo delle certezze, invece ho sempre più domande. C'è Miley Cyrus, Fast Street, la nuova. Let's go.

Miley Cyrus è diventata solo Miley e questa è la nuova Bass Persuades. Sono le 8.52 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Un messaggio troppo carino che è arrivato al 335 30 10 25. Parlavamo di Baddie e Laura scrive: buongiorno Carolina, secondo me tu saresti una super Baddie. Il fatto che dentro di te vive una dolce principessa Disney che ti frena. Oh, che meraviglia, quanto mi sarebbe piaciuto cantare una colonna sonora della Maison di Topolino con tutte le fatine, gli animaletti fantastici. A voi no? Ecco, Gaia è un po' principessa e questa è una bossa nostra.

0: Tommaso Paradiso, i nostri anni, sono le 8.59 su Radio Z ed è una cosa che non dobbiamo dimenticare mai, vivere a pieno, collezionare ricordi, perché a volte no, le giornate ci sembrano un po' tutte uguali, le lasciamo correre e invece guardate, la mia è appena cambiata drasticamente, è entrato in studio il direttorissimo di Radio Z nella figura, somma, poetica di Luigi Provenzani che sarà con voi, Turbo Z, fino alle ore 11, vi lascio in ottime mani, una buona giornata a tutti, che sia splendida.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 9, buongiorno.
3: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: Turbo Z.
2: 9 in punto, inizia Turbo Z, buongiorno, buon martedì, è il 22 di settembre e siete su Radio Z, lo siete già dalle prime ore del mattino, grazie a Carolina Russi Pettinelli con Buongiorno Z, ci ha tenuto compagnia dalle 7, ci ha dato la sveglia e il buongiorno e adesso si va avanti con Turbo Z, queste due ore che passeremo insieme a me che sono Luigi Provenzani, ma soprattutto insieme a tanti di voi che già ci scrivete al 335 30 10 25, il nostro numero per sms, whatsapp, messaggi, di tutto e di più, noi siamo a vostra totale disposizione, anche se vi va di mandare dei vocali, io li ascolto per voi e poi racconto un po' quello che ci state dicendo e quello che state facendo di bello. E allora, che state facendo? Fatecelo sapere in questo martedì 22 settembre, secondo giorno della settimana, perché ovviamente fa una settimana lavorativa classica, altrimenti un giorno random. Noi vogliamo sapere le vostre storie. Partiamo con Marrakesh e Guè.

0: La vita.
1: Marrakesh e Gue Casini su Radio Z, 9 e 4 minuti, buon martedì 22 di settembre, e oggi è il 22 settembre, la canzone che canta Ultimo, che conosciamo molto bene qui su Radio Z. Un saluto Enrico da Padova, dice: vi seguo sempre, siete la merenda del cuore, buona giornata a tutti quanti. E allora Enrico, con questa carica diamo il buongiorno anche noi a te, ce lo diamo tutti quanti a vicenda, con la nostra musica, perché stanno arrivando due capisaldi della musica di oggi, no? Del 2026. Ci sono Shiva e Geolier, Bad Bad.

0: Beh, il duo norvegese che ormai conosciamo molto molto bene si chiama The Bosa, alle 9.11 su Radio Z. Sono venuti anche a trovarci proprio in questo studio dal quale vi parlo, quello romano di Radio Z, e poi sono venuti ad aprire anche l'RTL 102.5 Powerhits estate 2026 con uno spettacolare show che potete rivivere su RTL 102.5 Play. Ancora buongiorno a tutti voi che ci scrivete al 335 30 10 25 in questa mattinata da passare insieme con un bel featuring che arriva, quello tra Ariete e Angelina Mango. Si chiama Che bella vita, per voi su Radio Z.
1: Ma quanto è piccola st-

Che bella vita, Ariete con Angelina Mango su Radio Z alle 9.14. Buon martedì, è il 22 di settembre e siamo insieme qui su Radio Z con Ariete che, oltre a questo pezzo con Angelina Mango, ha qualcosa in produzione che abbiamo già potuto ascoltare sui social di Radio Z con il nostro amico Fulminacci, un duo tutto romano, quindi che attendiamo di vedere qui su Radio Z e di ascoltare soprattutto con delle belle novità. C'è Irama però, attenzione che arriva perché c'è Cabana alle 9.14.

Samurai J, ossessione alle 9:20 minuti su Radio Z in questo martedì, è il 22 di settembre e siete con Luigi Provenzani in Turbo Z. I vostri messaggi arrivano al 335 30 10 25, c'è la nostra amica nonna Anna che ha portato

Il nipotino biondissimo più che mai, non so dove, in montagna c'è un bel laghetto, un bello scenario che ci fa pensare che è ancora un pochino estate, soprattutto nel tempo libero cerchiamo di goderci queste temperature, o fossero state in tante parti d'Italia queste che stiamo vivendo per tutta quanta l'estate, sarebbe stato sicuramente diverso. Fred De Palma.

Ragazzino, Fred De Palma alle 9.24 su Radio Z, e lo dicevamo proprio l'altro giorno, non è detto che il ragazzino sia per forza qualcosa di negativo. Avete trovato un po' il ragazzino che è in voi, magari quella vecchia passione che avete dentro, avevate magari da più giovani, da più piccolini, e avete trovato magari adesso il tempo, ma soprattutto la determinazione per riprenderla e portarla avanti, anche per sentirvi un po' proprietari del vostro tempo in un certo senso. C'è Another Silver Lines con Emily Warren.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. In apertura la A4 Milano-Brescia, qui ci sono code a tratti per il traffico intenso. Tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino, con tempi di percorrenza di 25 minuti. In direzione opposta, verso Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Incolonnamenti sulla vicina 8 Milano-Varese, con code tra Fiera Milano ed innesto sulla 4 verso Milano. Sulla 9 Lenate e Chiasso ci sono code per l'attraversamento della dogana tra Como Centro e Ponte Chiasso verso la Svizzera. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante, code tra Genova Nervi ed il bivio per la 7 in direzione di Genova. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord, code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia ed il bivio per la 1 verso Firenze, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Elodie, Black Nirvana, 9.37 su Radio Z, e questo l'orario del mattino in questo martedì 22 settembre. Mi raccomando, state qui che torniamo tra poco, eh?
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
2: San Carlo Veggie Good.
4: Tutto.
5: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
4: Tutto.
5: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Eh sì, è questa la vostra radio, è Radio

Aspetta, ancora buongiorno da Luigi Provenzani e buongiorno a tutti voi e ai vostri messaggi che arrivano al 335 30 10 25. Lei sta dominando veramente tutte le classifiche, è arrivata anche qui nella playlist di Radio Z. Parliamo di Adela, che è una cantautrice ma anche ballerina slovacca. Questa è Ain't in LA, l'ascoltiamo su Radio Z.

0: Ain't in LA, Adela su Radio Z. Sono le 9:44 minuti, io sono Luigi Provenzani e intanto ci state scrivendo che a quest'ora effettivamente un po' sta scendendo, non sapete se è partita la mattinata. E allora ve la facciamo partire noi con un po' di dance. Ci sono Gabri Ponte e Jovanotti, questa è DNA.
1: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Rove Blanco Orange alle 9.49 su Radio Z. Era il 2020 e lo ascoltavamo tanto qui su Radio Z con un video che ci gasa effettivamente. Non so se l'avete visto in radiovisione, siamo al 266 della vostra TV, al 735 di Sky oppure anche in streaming su RTL 102.5 Play. Ci spostiamo però adesso un pochino più giù, più a sud, sulla costiera, non la costiera amalfitana, andiamo però non molto lontano da lì, andiamo a Salerno, città che ha dato anche i natali a Napoleone. Questa invece ce la fa prendere a bene questa canzone qua che ci ha dedicato quest'estate. Cucumai.

Era Napoleone con Cucù Marì su Radio Z alle 9.53 e da Salerno ci spostiamo nella Corea del Sud. Lei, cantante delle Blackpink, ma non solo, veramente un'artista a 360 gradi, anche attrice. Parliamo di Jisoo, questo è il suo pezzo da solista, si chiama Click.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Tananai con Veleno alle 9.59 su Radio Z con i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è qualcuno che si sta prendendo questo martedì di riposo, Jacopo per l'esattezza, andando in bicicletta. Dice una cuffietta sola per rimanere naturalmente concentrato sulla situazione intorno a me, l'altra ovviamente con Radio Z tramite l'app RTL 102.5 Play. Forza Jacopo, pedala, noi ti diamo la carica. Sono le 10, buongiorno.

Emma e Fabri Fibra antidroga su Radio Z, 10 e 3 minuti. Mi piace sempre pensare che Radio Z sia il sottofondo della vostra giornata, ma in situazioni che magari non ci immaginiamo, perché ovviamente se state ascoltando Radio Z in macchina vi ringraziamo ed è abbastanza una roba che mi aspetto, ma mentre qualcuno va in bici è una roba inaspettata, capito? C'è Olivia Rodrigo.

Tedua, mai, questa è Radio Z e l'abbiamo trovata e la troviamo molto spesso, altre che mai, qui su Radio Z e ci piace molto. Tedua _ The Wild Bandana è il suo profilo Instagram, se ancora non lo seguite. E due giorni fa ha messo un bel post scrivendo: torno da New York per il matrimonio del mio primo compagno di crew. Brescia gli ha anche commentato Rioma. Così, non so, sono secondo me dinamiche molto simpatiche, un bel carosello tutto americano che ha pubblicato, andatelo a vedere. C'è Annalisa con Madame, questa è Amica su Radio Z.

Annalisa con Amica nella versione con Madame, infatti è una ripubblicazione del pezzo di Annalisa proprio dello scorso anno, contenuto nell'album Ma sono io, con una nuova vita, una nuova voce sicuramente. Questa invece è Earrings.

0: sogno americano di Arti 5, ritrovato su Radio Z alle 10:19 minuti, quando sta per partire il suo Vittoria Tour, anzi aspettando Vittoria Tour. 15 ottobre Padova, poi si va avanti a Torino il 17 di ottobre, 22 ottobre a Firenze, 29 di ottobre a Roma e gran finale al Forum di Milano il 10 di novembre. Quindi non vediamo l'ora di vederlo dal vivo, gli saremo accanto con RTL 102.5 e Radio Z, che sono le radio partner di questo bel tour di Arti 5. Adesso una bella scoperta per chi ancora magari non ha avuto la possibilità qui su Radio Z. Parlo di Primogenito. Questa è Scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

Ed era Scusa Caterina, primogenito su Radio Z alle 10:23 minuti, quando ora ce ne andiamo nel Regno Unito. L'abbiamo vista anche al Power Hits Estate all'Arena di Verona, trasmesso anche qui su Radio Z. Lei è B e questa è la sua nuova, si chiama Ballet Pumps, ballerine praticamente, le scarpe su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:29 su Radio Z. Dopo un annuncio sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, il Presidente della Repubblica Mattarella ribadisce che la scuola è la più efficace leva di integrazione e richiama l'articolo 34 della Costituzione, tutto mentre il governo respinge le critiche delle opposizioni che, secondo il Presidente del Senato La Russa, fanno solo demagogia. Cambiamo argomento. A New York è la settimana dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e oggi è il giorno di Donald Trump. Nelle prossime ore è previsto l'incontro tra il tycoon e il presidente ucraino Zelensky. Stanotte, intanto, un nuovo attacco sulla regione di Dnipro. Sono 4 i morti e 6 i feriti. Passiamo allo sport. Sono qui per vincere e riportare la nazionale dove merita. Roberto Mancini apre così la sua seconda avventura sulla panchina azzurra. A Coverciano il primo raduno con 34 convocati e 9 esordienti in vista della Nations League. Il CT chiede tempo e pazienza, ma punta a risalire rapidamente il ranking e rilanciare l'Italia. Per il momento è tutto, c'è il meteo e la viabilità qui su Radio Z.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole ancora su gran parte del nostro territorio e clima praticamente estivo. Le temperature saranno in calo solo lungo il versante adriatico, dove i venti infatti saranno in rinforzo e soffieranno a tratti sostenuti. Da segnalare anche qualche nota instabile sul versante ionico. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si sono formati 4 km di coda tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Milano. E il consiglio di uscire presso la stazione di Monza per chi è diretto verso il capoluogo lombardo. Per il traffico intenso e sempre sulla A4 troviamo code anche tra il bivio con Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, così come anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro per chi è diretto verso Ancona. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord con code tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze e sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna-Interporto e il bivio con la A14. Infine sulla A7 Seravalle-Genova un altro incidente sta causando 2 km di coda tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Bolzaneto in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: I giovani wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari che ci caricano e ci fanno sentire giovani in ogni situazione, anche per chi non si sente più,
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Tedua torna live nei Palasport. Un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
5: Tutto.
4: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.

0: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Questa è Radio Z, alle 10:42 minuti. Stavo un po' vedendo le belle foto che ha messo Ernia sul suo profilo Instagram del matrimonio di questo weekend passato, il suo ovviamente con Valentina Cabassi, tantissimi ospiti speciali, insomma una cerimonia che sembra essere stata molto molto bella e ne siamo abbastanza certi di questo, quindi bello celebrare insieme anche ai suoi fan, no? Poi sui social un traguardo così importante della propria vita, perché quando qualcuno decide di fare un artista o comunque di essere un personaggio pubblico deve un po' accettare anche il fatto che i fan diventano parte della famiglia, no? Vogliono sapere magari non tutto tutto, però qualcosa diciamoglielo, no? Ed è proprio lui, Ernia.
5: Nome d'ed un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio, nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica, non è una dedica, ne ha fatte tante però, alla sua nuova moglie Valentina Cabassi, ma una dedica alla sua città, a Milano, lo ricordiamo spesso qui su Radio Z. Sono le 10:46 minuti e ci siete anche voi al 335 30 10 25.

Fedez, bella storia, 10:52 minuti su Radio Z. Buongiorno, ci scrivete, io vi ascolto dalla scrivania in cuffia, una solamente, mentre liquido fatture. Ciao Roberta, è un piacere farti compagnia in un'attività che può essere, diciamo, non il massimo dell'entusiasmo, anche se, secondo me, quando porti a termine quello che devi fare e lo fai correttamente, ti arriva anche un check, no? Che ne so, fai un conto e ti torna tutto, beh, è una cosa soddisfacente, no? Io cerco di vedere del positivo nelle piccole cose che facciamo ogni giorno, anche quelle che sono percepite come noiose, da così, dai più. Ci sono Peggy Q e Aira Star, questa è Human.

0: E questo era Summer Funk di Francesco Gabbani su Radio Z, a chiudere le due ore di Turbo Z, almeno per oggi, per questo martedì 22 settembre. È qui pronto Mario Vai a tenervi compagnia per le prossime due di ore con Destinazione Z, e poi si va avanti tranquillamente fino a quando? Fino a sempre, perché Radio Z è qui a tenervi compagnia H24, 7 giorni su 7, con le nostre voci, quelli degli speaker, ma soprattutto con la nostra musica. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11 in punto.
3: Destinazione Z.
2: E allora, per molti di voi il peggio della sveglia è passato, il meglio deve ancora arrivare. Sono passate le 11 e su Radio Z è in arrivo una scarica di musica che non potete perdervi. Questa è Destinazione Z, buongiorno a tutti quanti voi e grazie per essere qui in nostra compagnia. Io, come ogni giorno, sono Mario Vai e ho la missione di accompagnarvi fino alle ore 13. Grazie ovviamente per i tanti messaggi che ci invierete al 335 30 10 25. Vi ricordo che potete seguirci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. E poi c'è anche l'app, è gratuita, lo sapete, e non solo trovate la radiovisione streaming, ma anche un sacco di contenuti esclusivi pensati solo per voi. E allora non avete più scuse, Radio Z diventa anche oggi la vostra colonna sonora per affrontare al meglio questa giornata, martedì 22 settembre. Noi partiamo subito con un brano che arriva da Los Angeles, c'è Animal, cantata da Cat's Eye.

La gruppo tutto al femminile Los Angelina, formata da 6 ragazze, ognuna di nazionalità diverse. Cat's Eye, Animal, 3 minuti dopo le 11. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Questa è Radio Z, ma soprattutto questa fino alle 13, Destinazione Z, che vi accompagna con il vostro Mario Vai. Ogni mattina arriva la nostra cara Amelie con la sua Non è Francesco.

0: È proprio il giorno di ultimo, la nostra programmazione musicale è perfetta come sempre. 22 settembre come il giorno che stiamo vivendo e come il giorno che lancia il nuovo documentario nelle sale proprio di ultimo, con il racconto di questo maxi evento a Tor Vergata il 4 luglio con 250.000 persone. Sarà appunto sul grande schermo fino al prossimo 30 di settembre. 70.000 biglietti mi sembra il dato che è stato venduto nelle prevendite, insomma un grande successo anche sul grande schermo per ultimo, insomma a cui auguriamo tutto quanto il meglio possibile. Arriva Safe, Parlare d'amore.
1: Che bella.

Era Saif la sua Parlar d'amore, 14 minuti dopo le 11, sempre connessi qui su Radio Z. Che artista camaleontico che è Saif, che riesce veramente a fare brani più introspettivi, intimi e struggenti, con brani invece molto più pop e ballabili, insomma veramente interessante. Arriva Steve Edwards assieme a Planet Funk, arriva Rewind My Mind.

Lo abbiamo riascoltato in quest'estate 2026 con il brano assieme a Jovanotti, Buon Vento, era Alfa, questo era il filo rosso, 20 minuti dopo le 11. Peraltro leggevo anche sui social che qualcuno scommetterebbe per la sua partecipazione in gara al prossimo Festival di Sanremo. Lui manca dal 2024, quando è arrivato sul palco dell'Ariston in quel Sanremo condotto da Amadeus. Beh, insomma, sarebbe un bel ritorno, quindi insomma chissà se magari questi pronostici si riveleranno essere esatti. Momento

Io ve l'avevo detto che stamattina la musica era super qui su Radio Z, Moving to the Sun. 23 minuti dopo le 11, questa è Destinazione Z, il programma che vi accompagna come sempre ogni mattina fino alle 13 con il vostro Mario Vai qui al timone. E stanno per arrivare loro che saranno ospiti oggi pomeriggio alle 16 in Collettivo Z, sono Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci. Arriva la loro Il Sole.

0: Golden Boy. Yeah.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla diramazione di Roma Nord, dove per un incidente è stato chiuso il tratto tra Sette Bagni e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma, con 3 km di coda all'interno del tratto chiuso e 1 km di coda tra Castelnuovo e Sette Bagni. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, in questo caso per il traffico sostenuto si sono formate code a tratti tra il bivio con Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e code anche sullo stesso tratto ma in direzione opposta verso Milano. Situazione analoga anche sulla A13 Bologna-Padova, con code a tratti tra Bologna Interporto e il bivio con la A14 Bologna-Taranto, dove anche qui riscontriamo incolonnamenti tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la A1 Milano-Napoli. Infine, sulla A7 Serravalle-Genova, per lavori di ammodernamento, troviamo 1 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Riavvolgiamo le lancette del tempo a 2021. Questo brano che abbiamo riascoltato qui su Radio Z alle 11.36 minuti questo martedì 22 settembre, Justin Bieber. E ovviamente siamo anche in radiovisione, se volete, al 266 del digitale. E ovviamente vi ricordo che potete scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play e trovate un sacco di contenuti esclusivi. Allora facciamo un patto, restate lì perché la musica, quella bella, quella di Radio Z, non si ferma e continua. State lì, eh?
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basta fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Eccoci qua, ogni promessa e debito, siamo tornati, 11.39 minuti in questo istante su Radio Z. In questo martedì 22 settembre, l'ultimo day, così è stato da me ribattezzato il giorno di oggi, non solo perché appunto è il titolo di una celebre canzone di Ultimo, appunto 22 settembre, ma perché, lo sapete, da oggi fino al 30 settembre esce al cinema il documentario con il racconto del 4 luglio di Tor Vergata a Roma, con momenti di concerto e anche momenti di backstage e momenti inediti da vivere in sala. 165 minuti, molti di voi erano già preso il biglietto, anzi fatemi sapere. Arriva Tommaso Paradiso, la sua hit estiva, Agitare Coca-Cola.

nostro Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola 42 minuti dopo le 11 qui su Radio Z. E allora in tantissimi al 335 30 10 25 mi state inviando la foto del vostro biglietto che vi siete accaparrati per andare a vedere al cinema Ultimo. A proposito di cinema, da ieri fino al 24 tutti i film in sala costano solo 3,50 euro per questa iniziativa chiamata Cinema in Festa, quindi Ultimo invece no, Ultimo invece è un evento speciale, quindi non rientra in questa categoria, però oltre a Ultimo magari trovate qualche film carino da recuperare con questa cifra da non perdere.

In attesa del concerto evento al Fabric di Milano il 1 ottobre, quindi ci siamo, intitolato La festa continua, un brano del 2019 firmato Fred De Palma e Anna Mena, una volta ancora lui, Fred De Palma, che ha dominato le classifiche con La testa gira e che continua a dominarle, un brano estivo che ci ha fatto ballare e cantare e ci ha regalato una grandissima adrenalina che veramente ne abbiamo tanto bisogno. 11:49 minuti, questa è Radio Z, sentite un po' chi arriva, sono loro, Achille Lauro e Geolier per noi.

Roma e Napoli che si incontrano, Geoliere e Achille Lauro per noi. Peraltro che meraviglia sentire Achille Lauro parlare napoletano. Le 11:53 minuti, questa è Radio Z, ma soprattutto anche oggi questa è Destinazione Z, non solo musica italiana. Sentite che chicca che arriva adesso.

0: tutti i giorni. Allora, con Benji e Fede alle 11:59 minuti torniamo indietro al 2019, un brano che mischia nelle note tanti ricordi, sicuramente personali, ma credo di parlare a nome di tanti di voi che sono all'ascolto qui in questa mattinata di martedì 22 settembre. E allora, lo sapete, Destinazione Z con il vostro Mario Vai continua dritto fino alle 13, fino alla pausa pranzo. Non andate via, restate lì, Radio Z continua. Mezzogiorno.
1: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

E sarà lei ad aprire gli MTV Video Music Award, la prima esibizione dal vivo ai premi in 23 anni. Andranno in onda lunedì 28 settembre e gli occhi ovviamente saranno tutti puntati su lei. Madonna che abbiamo ritrovato qui su Radio Z a mezzogiorno e 4 minuti, 68 anni leggevo, e non ne dimostra neanche uno. Non lo so, all'elisir della giovinezza nascosto da qualche parte, chi lo sa. Ad ogni modo torniamo in Italia con un brano che ci ha fatto ballare e cantare. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, partendo.

Capo Plaza fino all'alba alle 12:10 in questo martedì 22 settembre. A proposito di alba, fatemi salutare Carolina Russi Pettinelli che vi accompagnerà dalle 7 alle 9 qui in Buongiorno Z tutti i giorni, proprio quasi all'alba, per svegliarvi con il buon umore, con la sua voce meravigliosa e con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione. Nel frattempo continuiamo con i nostri dischi qui in Destinazione Z, ovviamente anche in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. C'è Shiva, Bugie.

Era Shiva, la sua bugia, alle 12 e 13 minuti qui su Radio Z in Destinazione Z. Allora il brano che sta per arrivare, a parte che vi farà scatenare ovunque voi siate, se siete in macchina fermatevi un attimo perché non riuscirete a rimanere fermi. Sentite qua? Già. Questa è una chicca del nostro programmatore musicale Alessio Valentini, signore e signori, Afro House Remix.

0: Mamma mia ragazzi, che hit, che schicchere qui su Radio Z, 12 e 20 minuti, questa era Mahmood, Tutta Gold, prima ancora Caffè con Ron, Afro House Remix, insomma si balla con grande adrenalina questa mattina, martedì 22 settembre su Radio Z, ovviamente da non perdere oggi alle 16 l'intervista con Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci in Collettivo Z, dove ci racconteranno del loro progetto che è in rotazione qui su Radio Z e si intitola Il Sole. Continuiamo con la nostra colonna sonora che vi tiene compagnia. Ogni giorno c'è Tedua.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Ed era Tedua, è ancora Tedua, 12 e 23 minuti, lui che quest'estate ha vissuto il suo primo San Siro, chissà se magari oltre a questo santo San Siro avrà anche Sanremo nel 2027, eh? Chi lo sa, noi lo speriamo un pochettino, anche perché insomma veramente manca solo lui ed è un palco che merita di calcare. Arrivano i BTS, Normal.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12 e 29 minuti, buona giornata da Mario Vai. In apertura, non migliorano i conti dell'Italia, l'Istat conferma il deficit al 3,1%, amareggiato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ha confermato che l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Siamo agli esteri, nuovi attacchi russi contro l'Ucraina, 4 persone sono rimaste uccise, altre 6 ferite nel raid russo contro un'azienda. Il presidente ucraino Zelensky vedrà oggi Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. La cronaca: una donna di 34 anni italiana è stata accoltellata dall'ex compagno e ora in ospedale in gravi condizioni in terapia intensiva. L'aggressione è peraltro avvenuta davanti al figlio della coppia, che ha 4 anni. Chiudiamo con il calcio. Oggi a Coverciano, seconda giornata di allenamenti per la nazionale di Mancini. L'Italia prepara il debutto in Nations League. È tutto con l'informazione meteo e viabilità.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Una giornata di martedì ampiamente soleggiata su buona parte della nostra penisola. Solo l'estremo sud risente di locale variabilità. Soprattutto tra Calabria e Sicilia si possono innescare entro il pomeriggio locali brevi acquazzoni, dureranno poco. Il tutto con temperature diurne già più contenute, soprattutto sulle regioni adriatiche esposte a correnti fredde che scorrono verso i Balcani. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve diminuzione sulla nostra rete, ma con alcuni disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra due autovetture si è formato un chilometro di coda tra Valdarno e Incisa Reggello per chi viaggia in direzione di Firenze e il traffico che defluisce su una sola corsia. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove per il traffico intenso riscontriamo incolonnamenti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera verso Ancona, e code anche nella direzione opposta per chi viaggia verso la 1 Milano-Napoli. Sempre sulla A14, questa volta per lavori di ammodernamento, troviamo un chilometro di coda tra Val di Sangro e Lanciano per chi è diretto verso Pescara. Infine, ancora sulla A14, vi ricordiamo che fino al 27 novembre rimarrà chiusa in entrata la stazione di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Ancona e di utilizzare in alternativa la stazione di Bologna-Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio!

0: Barcellona, le date di novembre del suo tour spagnolo, il nostro Fulminacci che ha presentato in concorso al Festival di Sanremo il brano che abbiamo appena ascoltato, Stupida Sfortuna, si prepara a conquistare la Spagna. In bocca al lupo a Filippo, 12:38 e questa è Radio Z, lo sapete, Destinazione Z che vi accompagna fino alle 13 con il vostro Mario Vai. Allora, piccolo break pubblicitario, ma tornate lì perché arriva un pezzone tra poco.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
4: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Eccoci qua, 40 minuti dopo mezzogiorno, siamo all'interno della pausa pranzo di molti di voi, amici ascoltatori, anzi fatemi sapere al 335 30 10 25 cosa mangiate. Beh, oh, già siete arrivati quei messaggi, incredibile. Oggi una bella insalata di riso, si rimane estivi anche se l'estate lentamente volge al termine, lasceremo spazio ovviamente ai panini con la zucca, la crema di castagne, lo speck, insomma tutti quei piatti un po' più autunnali. Ve l'avevo promesso, arriva un pezzone, Karol G e Bruno Mars, Still.

Voce esplosiva di Karol G che si unisce alle calde, rassicuranti voci di Bruno Mars in questo brano emozionante, una ballad d'amore incredibile che esplora la paura silenziosa di perdere la persona amata e che ci ricorda l'importanza dei ricordi indelebili come motore principale della vita. Un brano importantissimo per Karol G perché è il primo cantato interamente in inglese. L'abbiamo riascoltato qui su Radio Z, il suo titolo è Still, devo dire ci piace veramente tantissimo. 44 minuti dopo mezzogiorno, questa è Radio Z, la radio che vi aiuta ad avere la colonna sonora perfetta ogni giorno per accompagnare le vostre vite. Dalla scena internazionale torniamo invece a quella italiana con un cantante emergente che stiamo osservando da vicino, Rari Dal Tacco, con la sua Dal Tacco.

0: Anna, la sua desolea, alle 12:49 minuti qui su Radio Z, lei che ha espresso il sogno di fare un duetto con Giorgia, e peraltro Giorgia ha risposto prontamente, ha detto che non solo è fan di Anna ma che si rende disponibile per duettare e collaborare con Anna. Beh, insomma, sarebbe veramente un sogno vederle insieme, Anna e Giorgia. Anna che è tornata in quest'estate 2026 con l'album Million Dollar Babe, che neanche a dirlo, insomma, ha scalato tutte le classifiche. 12:49 minuti, ancora 10 minuti insieme qui in Destinazione Z con il vostro Mario Vai, che anche oggi ha la missione di accompagnarvi fino alla pausa pranzo, che voi vi state già godendo al 335 30 10 25. Tante insalate state mangiando in questo martedì 22 settembre, e nel frattempo arriva Cesare Cremonini, la sua Paparazzi. Sentite qua.
1: Come si

0: parli più.
1: E che energia anche Cesare Cremonini con la sua Paparazzi, singolo che anticipa l'uscita del suo decimo progetto discografico in arrivo il prossimo 23 ottobre. Insomma, segnatevi la data per il grande ritorno di un gigante della musica italiana che siamo contentissimi di riascoltare qui su Radio Z. 12:53 minuti, sentite un po' chi arriva. Senza di me, e c'è anche di Brock.
2: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Love You, così è pronunciata questo brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Z, 12:59. Allora grazie a tutti quanti voi, questa era la ciliegina sulla torta di questo appuntamento di oggi con Destinazione Z. Io ve lo dico, le prossime due ore sono vietate ai minori, ragazzi miei, per l'alto tasso di erotismo del conduttore che sta per entrare in scena e che avrà le redini del microfono fino alle 15. Signore e signori, anche oggi per voi da Cologno Monzese Milano c'è Davide Guerra. E allora, che volete di più? Non vi facciamo neanche spendere una lira, restate su Radio Z. Io, Mario Vai, torno domani sempre puntuale dalle 11 fino alle 13. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13.
3: Zetagram.
2: Buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi questa mattina. Buon pomeriggio invece a chi ha iniziato la seconda parte del martedì. Buon appetito a chi invece ha già le gambe sotto il tavolo. È martedì 22 di settembre, sono le 13 in punto e allora iniziamo una nuova puntata di Zetagram. Io sono Davide Guerra, egregiamente presentato da Mario Vai, anche un po' troppo forse esagerato perché poi crea delle aspettative incredibili. Comunque lo ringrazio per avervi condotto fino a qui. Vi prendo in custodia, andiamo fino alle 15 dove ritroveremo un altro sex symbol della radio, Nicolò Giustini, ma godiamoci il nostro tempo insieme con tante belle notizie di cui parlare, soprattutto la musica al centro dell'attenzione e voi che siete arrivati a martedì, non è mai scontato, 35 30 10 25 per condividere la qualunque. Io invece condivido con voi la musica, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, si parte, si chiama Goya.

in un quadro di Goya, 13 e 4 minuti su Radio Z, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Come in un quadro, più o meno, potete anche seguire la radiovisione di Radio Z 266 del digitale terrestre per guardare anche tutti quelli che sono i video musicali delle canzoni che andiamo a ascoltare e andremo a ascoltare in queste due ore, ma H24 sempre e comunque, signori, perché questo fa Radio Z, vi tiene in compagnia con la miglior musica del momento. A tal proposito, Barry Can't Swim. Questo è un invito anche abbastanza deciso perché c'è il punto esclamativo. Dance, dance, dance.

Cenere di Lazza alle 13:11 minuti. Buon appetito per chi sta mangiando. Se volete potete anche condividere i vostri piatti. Questa è una cosa che fa sempre bello, anche radiofonicamente parlando, e soprattutto fa molto italiani, diciamo la verità. Perché noi viviamo, cioè negli altri posti vivono e poi mangiano. Noi mangiamo e poi in funzione del cibo andiamo a decidere che cosa fare della nostra vita. Più o meno funziona così. 335 30 10 25 sms WhatsApp per raccontarci il vostro martedì in nostra compagnia. Sempre con le hit del momento è tornata Elisa e non ce la siamo fatti scappare all'interno della nostra playlist. La sua novità si intitola Kintsugi.

Elisa Kintsugi, che è un'arte giapponese di diciamo sistemare i cocci, le ceramiche rotte con l'oro. Quindi praticamente vengono fatte delle colatine di oro all'interno, ed è molto bella anche la metafora che ha utilizzato Elisa stessa, e cioè che anche quando ci rompiamo in qualche modo serve quella cicatrice per ricordarci, per portarci a quello che siamo. Quindi è molto bella la metafora, e soprattutto il fatto che sia fatta con l'oro, quindi arricchisce questo elemento, così come le esperienze che facciamo, anche quelle negative.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Devastante Holly su Radio Z, 21 minuti dopo le 13, con Davide Guerra fino alle 15 come sempre in questo appuntamento di Zetagram, dove arrivano anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è chi sta mangiando pasta con il pesto, immagino, non si è firmato né ha dato una geolocalizzazione, ma posso immaginare che siamo intorno alla Liguria o Basso Piemonte, da quelle parti lì insomma. Buon martedì a voi, saluto chi dovesse essersi sintonizzato in questi istante. Abbiamo capito che Holly è devastante, ma c'è un'altra artista che è ritornata dopo una piccola pausa e che secondo me è devastante tanto quanto. Parliamo di Madame, sia per quello che racconta sia per come lo racconta. In questo caso lei ci porta a un'attività fatta almeno una volta nella vita, periodo adolescenziale più che mai, e cioè mama non mama.

È solo un gioco, mamma non mama, lo era quando eravamo adolescenti. Poi il significato che vuole dare in realtà madame è di quando diventa un'incertezza continua dalla parte del partner e quindi diventa complesso anche poter star tranquillo all'interno di una relazione. Ariana Grande si fa sempre con mamma non mama, ma si intitola Petal su Z.

che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire. E ho dubbi su vari aspetti di quelle cose che progetti. Io penso ad altro, non lo

0: Gattur. Via Radio.
1: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve diminuzione sulla nostra rete, ma con alcuni disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un mezzo in fiamme si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano per chi viaggia in direzione di Firenze. Mentre sulla 1, sempre sulla 1, ma questa volta per un incidente, segnaliamo code tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza in direzione di Milano. E code anche in direzione opposta per curiosi. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia e code anche in direzione opposta per lo stesso motivo tra il bivio con la tangenziale esterna e Cormano. Infine sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per l'attraversamento della Dogana in direzione della Svizzera si sono formate code tra Como-Monte Olimpino e Chiasso. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto. Fate buon viaggio!

0: dal cielo, sì, uno in più.
1: 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più. 13:34 su Radio Z. Buon martedì a voi con Davide Guerra fino alle 15 per il consueto appuntamento della pausa pranzo barra caffè barra sveglia barra pomeriggio. C'è Artify with Swag Music.

0: si ballava in tutti i club e le discoteche del mondo, credo, oltre che in Italia, introduceva un po' quel latino, quel mi metti quel reggaeton.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Tedua torna live nei Palasport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva

0: va al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
1: minuti su Radio Z, buon martedì a voi e riprendiamo dopo una piccola pausa, quella consueta che facciamo in ogni ora di ogni programma. Anche questo martedì ce la siamo presa per la prima ora, poi arriverà anche per la seconda, ma signore e signori, ladies and gentlemen, tutti in piedi pronti a ballare, perché soprattutto arriva la piragna, c'è Jimmy Nero, è tornato con la sua seconda canzone qui su Z. E allora?
2: Vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: batti la rec.
1: E allora Jimmy Nero, 13:45 minuti su Radio Z, lui che è stato ospite anche della Radio Z Feature It's Live 2026 e che ha raccontato che cos'è anche la piragna, che poi sarebbe una ragazza. Questo è quello che ha raccontato. Tra l'altro potete recuperare tutte le varie informazioni anche sulla nostra app RDL 102.5 Play. Non l'ho ancora detto, lo dico adesso: scaricatela una cosa per volta, mi raccomando, in questo martedì che può essere complesso nonostante non sia un lunedì, ma piccoli passi, baby steps, è come ci insegna Olivia Dean.

13:51 Samurai J su Radio Z. Questa era Halo, che racconta un po' il momento in cui si capisce che non si può più amare a metà strada. Non è che puoi amare un po' sì e un po' no, e quindi bisogna trovare poi una linea, bisogna volerci stare sempre comunque all'interno di una relazione. L'ha raccontata lui in questa canzone. 9:14, quindi siamo quasi alla fine della prima ora insieme. Giro di boa, poi ce ne sarà la seconda, come sempre, fino alle 15. Andiamo mano per la mano. E qui troviamo Puccio insieme a Mia e Cristi. Si intitola Non mi innamorerò. Ecco, i due, le due opposti con Halo.

0: giro.
1: Sto con la mia bad in festa.
0: Con la mia bad in giro.
2: Non mi innamorerò, 6 minuti alle 14, buon martedì a voi, è arrivato anche un po' il momento di vedere e leggere i vostri messaggi che potete continuare a mandare al 335 30 10 25, sms whatsapp, se volete raccontarci come sta andando il vostro martedì, se volete dirci cosa avete mangiato a pranzo, cosa state mangiando, quali sono i vostri programmi, insomma decidete voi, qualsiasi cosa raccontereste a un amico o anche eventualmente in coda alle poste, che è un po' l'elemento in cui si chiacchiera del nulla e di tutto e di niente. C'è Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

Come si Abrams, that's so true. È così vero, signori, che è arrivata la fine della prima ora insieme, che è arrivato proprio il momento di dire tra poco saranno le 14, quindi poi andremo avanti con la seconda ora fino alle ore 15 di questo martedì 22 di settembre, sempre con Zetagram, sempre con Davide Guerra, sempre con voi al 335 30 10 25. Leggo i vostri messaggi tra poco, quindi approfittatene per mandarli. Signori, è ufficialmente finita la prima ora insieme, perché sono le 14.

Tutto di Ultimo, canzone scritta dopo il concerto a Tor Vergata, e lui, nonostante avesse realizzato il suo più grande sogno, sentiva comunque che gli mancava qualcosa, e da lì un po' la riflessione, no? Su quando si ha tutto si può essere davvero felici?

Allora, quest'anno abbiamo avuto Annalisa che ha fatto la canzone estiva che non era una canzone estiva. Giulia ha risposto con una canzone d'amore che non è una canzone d'amore, almeno a quanto dice lui. È una canzone che mette davanti a un altro quesito eterno della vita e dell'amore, e cioè non un quesito, in realtà una risposta un po' difficile da accettare, è che l'amore non basta talvolta, non sempre una relazione può andare avanti solo per amore, ma poi subentrano tante altre cose che devono esserci per far sì che la relazione vada in porto. Questo racconta la canzone d'amore di Geolie. Adesso ritroviamo Miley, che poi è Miley Cyrus. Let's go.

Miley Cyrus, lo so, oramai vuole essere chiamata Miley, ma mi viene automatico perché adesso ci mettiamo un po', abbiamo appena smesso di chiamarla Anna Montana, adesso la chiamiamo Miley. Su Z ritroviamo anche Faccia Nuvola.

Brescia si titola Da Dio su Radio Z. Oggi c'è un appuntamento importante. Alle ore 16 Uelo, Alvaro Solo R e Roy Paci saranno nostri ospiti nel collettivo Z, quindi proprio qui dove sono io in questo istante. Non ci sarò io, ci sarà Nicolò Giustini come sempre a fare le interviste. Mi raccomando, segnatevi, appuntatevi sul calendario, sulla sveglia, alle ore 16 collegatevi, qualsiasi cosa stiate facendo. Se proprio non potete, non vi preoccupate, recuperate tutto, come potete recuperare anche quelle vecchie, quelle già fatte su RTL 102.5 Play. 30 anni di amicizia l'hanno festeggiata con una canzone. Marracash e Gue, si intitola Casini.

Casini, quelli che hanno combinato sicuramente Marrakech e Guè insieme in 30 anni di amicizia, ma hanno combinato anche tante altre cose belle, tra cui questa canzone insieme che ci hanno regalato in questo 2026 che accogliamo molto molto volentieri.

0: Zona Cool. Radio Z, Breaking News.
1: 14:29 minuti su Z, non migliorano i conti dell'Italia, l'Istat conferma il deficit al 3,1%, amareggiato il ministro dell'economia Giorgetti che ha confermato che l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Nuovi attacchi russi contro l'Ucraina, 4 persone sono rimaste uccise e altre 6 ferite nel raid russo contro un'azienda nella zona di Dnipro. Oggi il presidente ucraino Zelensky vedrà Donald Trump a margine dell'assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Chiudiamo con lo sport, il tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia compone campione nelle ultime 3 edizioni, affronterà la Corea del Sud all'esordio in semifinale, possibile sfida contro la Francia, mentre dall'altra parte del tabellone ci sono la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. Per ora è tutto, adesso appuntamento con il meteo e poi la viabilità.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì ampiamente soleggiata su buona parte della nostra penisola, solo l'estremo sud risente di locale variabilità, soprattutto tra Calabria e Sicilia si possono innescare entro il pomeriggio locali, brevi acquazzoni dureranno poco, il tutto con temperature diurne già più contenute soprattutto sulle regioni adriatiche esposte a correnti fredde che scorrono verso i Balcani. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. La notizia principale al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra un'auto e un camion, tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Fidenza, registriamo 10 km di coda verso Milano. In alternativa consigliamo di uscire a Parma Ovest, con rientro in autostrada a Fidenza, dopo aver percorso la Statale 9 via Emilia. Mentre per le lunghe percorrenze consigliamo di percorrere la 22 del Brennero per Verona e successivamente la 4 Torino-Trieste in direzione Milano. Inoltre sempre sulla 1 tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze permangono 3 km di coda per un veicolo in fiamme già spento. Ci spostiamo poi sulla 9 Lanate-Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como Montolimpino e Chiasso uscita merci ci sono code verso la Svizzera. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
5: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Lady Gaga e Doechii, 14:37 minuti, si intitola Runway e siamo arrivati al momento della pausa anche per questa seconda ora, ma è molto breve, quindi rimanete dove siete.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Tutto.
3: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
2: Tutto.
3: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti

0: su ultimoalcinema.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
4: Poco più di 20 minuti da trascorrere insieme ancora per questo appuntamento di Zetagram che piano piano volge al termine. Ci daremo poi il cambio, come sempre accade, con Nicolò Giustini e i suoi ospiti che vi abbiamo già preannunciato poco fa. Ancora qualche minuto invece per i vostri messaggi, per il vostro racconto. State mangiando, siamo al caffè, lo volete il caffè? Lo prepariamo un attimino, lo prendiamo insieme qui con il caffè di Zetagram, potremmo chiamarlo così. 335 30 10 25, il caffè ci vuole, ma ci vuole anche un po' il ritmo giusto per ballare un po', perché fa bene ed è bello. Fred De Palma, Ragazzino.

0: Frate Palma, 14:43 minuti. Saluto Alma che ci scrive, sta rientrando da scuola, e salutiamo a questo punto tutti gli studenti che ormai dovrebbero aver quasi preso l'abitudine, ecco, di essere tornati a scuola. C'è Sfera Ebbasta, si intitola Lontano.
1: Non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

trovato nessuno, capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Yankee, che con questa canzone dal 2019 ha già fatto ballare, riballare, riballare, ma sempre con calma, come è il titolo. 9 minuti alle 15 su Radio Z con Zetagram. Davide Guerra ancora con voi per qualche minuto, per poi cedere il posto a Nicolò Giustini. Ma a proposito di ballare, fare festa fare party fino a notte fonda, ho utilizzato anche la parola in inglese perché di là è il titolo in inglese, White Girl Wasted. È proprio quella ragazza che si gode la serata nel club, fa festa fino al mattino. Così si definisce Anna.

Wild Girl Wasted, c'è Anna su Z, 7 minuti alle ore 15. Anche voi magari siete un po' White Girl Wasted o White Man Boy, in teoria. Wasted, boy. Chiedo scudo. Allora, c'è già Nicolo Giussini che mi prende in giro. Nerissima serpe, free to ridere di te, quello che sta facendo adesso Nicolo Giussini di me.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Bam bam twist, Achille Lauro su Radio Z. È arrivato un attimo il tecnico che
1: sì. Bam bam.
0: Ecco,
1: il tecnico. Bam bam bam bam twist.
0: Il test del secondo microfono in questo caso. Perfetto. Io vi ringrazio, come sempre è un piacere essere stato

0: insieme a voi, tornerò domani a partire dalle 13. Se vi fa piacere, Zetagram vi accoglie sempre e comunque, così come lo fa Nick Giustini, che tra poco con le sue mani, che vedete anche al 266 del Digitale Terrestre, entrerà in onda con tutto il resto del corpo. Ci sentiamo domani, state su Z.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: Collettivo Z.
5: Ci siamo alle 3, un minuto, comincia puntuale un nuovo appuntamento del Collettivo Z anche in questo martedì 22 di settembre. Buon pomeriggio, ciao, sono Nick Giustini, stiamo insieme fino alle 17. Ringraziamo, com'è che si chiama lui? Davide? Ah, Davide Guerra, per il suo Zetagram. Però noi oggi non saremo soli, perché ci sarà, anzi ci saranno, verranno a trovarci due ospiti, non tre, perché il terzo sta recuperando ma sta bene, quindi salutiamo Roy Paci. Con noi invece in studio ci saranno Uelo e Alvaro Soler, non vediamo l'ora per raccontarci della loro collaborazione Il Sole, ma ne chiacchiereremo tra le 16 e le 16.30, così come poi parleremo di musica, di cinema, di sport, come al solito, quindi una classica puntata del Collettivo che comincia con Adela, Ain't in LA.

0: Una carissima amica della famiglia di Radio Z, ma in generale di RTL 102.5, nonché bravissima giornalista musicale, si chiama Valentina Clemente di Sky TG24, ci ha detto che lei potrebbe essere la star, la superstar, la pop star del futuro. A livello internazionale si tratta di Adela, che abbiamo ritrovato con Ain in LA alle 15.05 su Radio Z nel collettivo. Tra poco chiacchieriamo di Messi, perché oggi è stato pubblicato un video molto toccante, e poi Bresh, Laura Pausini, veramente una marea di cose, 13 Pietro. Però ora fermi tutti, West Cross e Fra Quintale, Scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, Scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per

Fuori legge, Rosvillen alle 15:11 su Radio Z nel collettivo, dove apriamo la parentesi sportiva come al solito nella prima mezz'oretta, partendo da Leo Messi, perché oggi è stato pubblicato un bellissimo video da parte del brand, insomma, che veste la nazionale argentina, perché lo sappiamo, Messi si appresta a vivere l'ultima grande notte da capitano dell'Argentina, da 10 dell'Argentina, e sui suoi social ha scritto una maglia per tutta la vita, e insomma sarà anche un momento intenso per chi sarà allo stadio e soprattutto immagino per i suoi compagni e per il suo allenatore, una notte storica per il calcio.

facciamo cucù Marie insieme a Napoleone alle 15:14 all'interno del collettivo Z, e dalle 16 alle 16:30 con noi ci saranno Uelo e Alvaro Soler per presentarci la loro collaborazione Il Sole, mentre non ci sarai, gli mandiamo un grande abbraccio, Roy Paci. Ora però Karol G.

0: L'anima e core di Serena Brancale alle 15:20 Radio Z, il collettivo, in una giornata importante per la musica e per il cinema, perché è il 22 di settembre, questo vuol dire che proprio da oggi Ultimo sarà al cinema fino al 30 con il suo concerto che racconterà la incredibile, l'incredibile esibizione fatta da lui, il suo incredibile concerto a Tor Vergata, il raduno degli ultimi, che è stato il concerto a livello mondiale che ha staccato più biglietti in assoluto. Quindi sarà anche interessante vedere il debutto di Ultimo al cinema. Cioè, Primogenito.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

Allora, più ascoltiamo questa canzone, più abbiamo l'esigenza di contattare Primogenito per chiedergli: ma Caterina, ti ha perdonato oppure no? Perché è fondamentale questa cosa, eh? Scusa Caterina, 15:24 Radio Z al Collettivo, martedì 22 di settembre. Tra poco parliamo di Marco Mengoni e Brescia, perché hanno annunciato uno esplicitamente, uno meno, cose nuove. Quindi capiamo tutto insieme. Prima però, fermi tutti. Harry Styles, che Styles, Dance No More.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete. La notizia principale ci arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 14 km di coda per un incidente tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano. Si viaggia solo su una corsia. Chi è diretto verso Milano si consiglia di uscire a Parma e rientrare in A1 a Fidenza. Per le lunghe percorrenze si può utilizzare la A22 Brennero-Modena e poi la A4 Torino Venezia. Ci spostiamo ora in A13 Bologna-Padova, dove un incidente provoca 2 km di coda tra Padova Sud e la A4 Torino-Trieste. Traffico intenso con code a tratti sulla A4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia e tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino. E sui valichi di frontiera, coda in dogana sulla 9 Lainate-Como-Chiasso tra Como Monte Olimpide e Chiasso verso la Svizzera. Buon viaggio!

0: mai lunedì.
1: Quanto è bella sta canzone, Tango Tananai, 15:38, Radio Z, il collettivo, non è mai lunedì perché oggi è martedì e tra poco con noi ci saranno Uelo e Alvaro Soler dalle 16 alle 16:30.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Digi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze.

0: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
4: Le 15:40 minuti su Radio Z nel collettivo, abbiamo detto poco fa che avremmo parlato di Marco Mengoni perché un'oretta fa circa è uscito un video molto particolare sui suoi social in cui lui è un po' più attore che cantante, in cui ci sono un sacco di persone che gli dicono in diversi ambiti cosa fare e che sta facendo tutto in modo sbagliato. E allora poi davanti ai discografici dice che il suo nuovo progetto musicale sarà tutto sbagliato, quindi ha fatto sempre tutto giusto nella vita, stavolta sarà tutto sbagliato. Di che cosa si tratterà? Lo scopriremo solo vivendo, quindi aspettiamo nuova musica di Marco Mengoni.

Suona Jungle Sunshine alle 15.44 su Radio Z nel collettivo in attesa di Uelo e Alvaro Soler che saranno qui con noi tra pochissimo. Ora però un nostro nuovo caro grande amico. La sua energia ci fa sempre scuotere. Jimmy Neyro.

0: Inuyasha Mahmood alle 15.50 su Radio Z nel collettivo con i Giustini. Tra poco con noi Uelo e Alvaro Soler per fare due chiacchiere su Il Sole, la loro canzone che vede anche la collaborazione di Roy Paci, che oggi purtroppo non riuscirà ad essere con noi, ma questo non è importante perché comunque gli mandiamo un gigantesco abbraccio e sappiamo che sta bene e questa è l'unica cosa che conta. Saluto anche tutti quelli che ci seguono e che ci scrivono al 335 30 10 25. Saluto per esempio Alice che ha detto: vedete, io spunto quando meno ve lo aspettate. Non so cosa voglia dire, probabilmente è un messaggio riferito a, non lo so, ha sbagliato numero, no? O forse era riferito a me, forse era riferito, non lo so, però intanto salutiamo Alice e le facciamo una dedica come quella che Ernia ha fatto alla sua Milano.
1: Che nome dai d'un sogno

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifico.
1: Ernia e la sua dedica alle 15:54 su Radio Z nel collettivo in questo martedì pomeriggio. Vi ricordiamo come sempre che potete ritrovare tutte le interviste che facciamo qui su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita.

colleghi, amici, e hanno anche altro in comune Irama e Ercomi, perché prima l'uno Ercomi, poi l'altro Irama, adesso giudici di X Factor. Tra l'altro Ercomi, se non mi ricordo male, lo ha anche vinto, e X Factor è anche un po' un filo rosso che lega quello che accadrà tra pochissimo, perché con noi ci sarà Alvaro Soleil insieme a Uelo, parleremo del sole per la prossima mezz'ora. E quindi anche voi, se volete, 335 30 10 25 le vostre domande. Oh, mi raccomando, non dite niente a Uelo che io sono milanista, perché so che lui è un grande tifoso del Lecce e domenica, insomma, non è andata benissimo per loro. Gli chiederò scusa a nome di tutti i rossoneri. E seguiteci come sempre in Radio Visione, due canali, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Quindi state qui. Sono le 4.

0: Il Sole, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci alle 16:02, Radio Z, il collettivo, vediamo se riusciamo, eccoci qua, vediamo se chiedo alla regia di darmi una mano, di inquadrare, di sistemare l'inquadratura, perché anche se non si vedono, vi assicuro che sono altissimi e presentissimi. Con noi in studio ci sono Uelo e Alvaro Soler. Ciao raga, bentornati, bentrovati.
1: Un enorme piacere.
2: Grazie, grazie mille.
0: Come va? Come state?
1: Carichi, dai.
2: Sì, super carichi, siamo a Milano. Felici. Nella Fashion Week, fantastico.
0: Allora partiamo, adesso tra poco parliamo di Fashion Week e poi anche della vostra musica e dell'Ecce eccetera eccetera, però se siete d'accordo mandiamo un gigantesco abbraccio a Roy, che doveva essere qui con noi ma non c'è, quindi lo salutiamo.
1: Nostro fratellona.
2: Sì, si sta recuperando, che la salute è cosa importante, allora
0: sempre la prima cosa.
2: Sarà con noi.
0: Sempre la prima cosa. Allora raga, prima di tutto complimenti per questa bellissima collaborazione.
2: Grazie.
0: L'abbiamo appena ritrovata, noi la stiamo ascoltando da qualche giorno su Radio Z. Partiamo dall'inizio. Dove è nata, come è andata? Raccontateci un po'.
1: Ma guarda, è nata in maniera molto molto spontanea. Io appunto avevo questo provino in mano.
0: Ok.
1: Ho fatto la canzone in studio e là ho semplicemente pensato di mandarla a loro due, che subito sono stati molto contenti di, insomma, di prendere parte di questo bellissimo progetto. E ci siamo conosciuti, abbiamo fatto il video, è stato tutto molto natural.
0: Vi ho visto belli affettati, anche ho visto un botto di contenuti TikTok, avete fatto una marea di roba. Come è andata da questo punto di vista? Come ti sei trovato?
2: Bellissimo, perché guarda, per me, e anche faremo oggi un sacco di TikTok per, solo per te, solo per te, qui a Milano, molto fashion,

0: per noi, guarda, è stato bellissimo perché questo pezzo, come hai detto tu prima, no, che è stato tolto dal, bueno, è un sample da sì. Rotolando verso sud, e ha questo vibe super super bello, che anche c'è un po' la nostalgia, no, di sì. tutto questo, e per me fare una canzone condividendo con te, che lui ha una voce incredibile, soprattutto con il tuo rap, e Roy che fa la tromba, che è un istrumento vero, perché oggi non si sentono tanti istrumenti veri così. Vero. Allora, niente, siamo tre artisti veri che facciamo una canzone vera e siamo qui. Allora, grazie.
1: Tre artisti molto anche diversi, se vogliamo, no? Tra di voi.
0: Non più diversi possibile. Sì.
1: Però in realtà, secondo me, avete tutti e tre dei punti in comune, che sono nelle sonorità, perché si unisce il Sud Italia al Mediterraneo, se vogliamo, il suono mediterraneo spagnolo, e poi c'è Roy con tutto il suo bagaglio incredibile musicale. Quindi effettivamente molto diversi, ma anche molto vicini.
2: Abbiamo trovato in maniera naturale il nostro punto di incontro come artisti, ma anche soprattutto come persone, che è importante quella cosa. Quindi è stato veramente spontaneo, naturale.
1: Senti, visto che siamo in tema di Fashion Week, l'hai detto, come che voto diamo all'outfit di Uelo oggi?
0: Che nota diamo? Guarda, non so, è uno stile molto speciale, no? Questo
2: molto militare.
0: Molto, sì, militare, ma un po' fashion anche, no? Un po'.
1: Posso dire, voi non lo vedete, però raga ha il mocassino, cioè nel senso è figo, guarda che non è, ma è figo, il militare con il mocassino. Però sì. Tutti e due, però tu hai anche le calze, quindi sì, si possono portare.
2: Io proprio a crudo invece.
0: certo.
1: Comunque è stata un'estate speciale per Uelo, tra poco magari ne parliamo, perché è vero che ha messo la maglietta del Lecce numero 3 anche ad Alvaro, certo. E poi ci racconti com'è andata, certo. Ma ne ha regalata anche un'altra di maglietta ad Anna Tatangelo, e allora

0: Abbiamo iniziato l'estate insieme a Uelo e Anna Tatangelo con Notte Poetica alle 16.09, ritrovata qui nel collettivo su Radio Z, e la finiamo con Il Sole, con Uelo e Alvaro Soler. Oh, che estate che ti sei fatto, eh?
1: Beh dai, sono contento, stiamo facendo questo percorso passo dopo passo senza bruciare le tappe. Io lavoro ogni giorno insieme ai ragazzi che stanno con me, quindi dai, siamo contenti ma mai soddisfatti.
0: Allora, adesso racconterò ad Alvaro una cosa che è successa l'ultima volta che lui è venuto a trovarci.

0: Mi sa che io e te siamo sulle stesse vibe. E lui viaggia su un binario diverso. Come bella impressione. Bello. Senti, comunque sei stato a Lecce, ho visto comunque sei stato nelle zone sue. Ti ha portato a mangiare, a conoscere il territorio? Ti è piaciuta la Puglia?
1: No, in realtà abbiamo fatto
2: il video in Toscana.
0: Annaggia,
2: sì. Questa purtroppo è una nota negativa, ma un giorno ce la faremo.
0: Brutta questa cosa.
1: Ce la faremo. Era
2: una bella vacanza.
1: In realtà è colpa mia perché io ero in vacanza in Toscana.
0: Ah.
1: E le ho detto, guarda, io sono già in Italia. Sì. Se puoi venire tu perché sono qui con la mia famiglia, le ho detto di fare vacanza.
0: Ci sta.
1: E loro sono
2: quindi
1: stati.
2: Quindi ero io il turista, capito? Non era lui.
0: E com'è andata? Com'è andata in quella zona bellissima?
2: Ah, io mi sono divertito. Dai. Sì, zona bellissima della Toscana. Abbiamo mangiato bene, abbiamo fatto il video in posti incredibili. È stato bene.
0: Ma tu ci sei mai stato mai nella tua vita in Puglia? Sì, oppure...
1: sì, anche sì, Puglia è una zona per me bellissima. La cosa che io sempre racconto, perché per me il crudo non è la cosa più favorita, preferita. No?
0: Okay,
1: un giorno sono andato in un ristorante e ho detto fammi un così di pesce con un
0: piatto di crudo.
2: Tutti crudi.
1: E tutto era crudo. Io, no, anche le cozze erano crude. Mi ha detto, ma la gente è pazza qui, ma come mangia questo?
0: E però, poi?
1: Poi era buono, sì. Poi era buono, sì.
0: Bisogna saperlo scegliere, cioè sono d'accordo. Cioè, se uno va in un ristorante, di solito il crudo.
2: Però devo dire che giù da noi quasi ovunque mangi bene.
0: Allora, lo porti in un ristorante, gli devi fare un menù tipico leccese, primo,
2: quasi
0: secondo,
2: tutto crudo.
0: Ok, cosa gli fai? Che cosa gli prepari?
1: Una cosa buona, sì.
2: Come crudo, sicuramente gamberi viola di Gallipoli, gamberi rossi,
0: sì.
2: Un po' di cozze, due ostriche.
1: Sì, sì.
2: Poi
1: no,
2: ti dico.
1: Le cozze le puoi cucinare, Per favore.
2: Allora, facciamo un po' il gratin, un po' cruda, okay. E poi dai, un bel primo con i ricci, ti dico io, il mio piatto preferito.
0: Ok, ma hai mangiato primo con i ricci di mare?
1: I ricci sono Erythos, no?
0: Quelli sì, quelli con gli aculei, quelli con, che pungono.
1: Sì, è vero, è vero. Sì, ho mangiato una volta al Giappone, perché c'è
0: ci sta.
2: Buonissimo.
1: Così.
2: Buonissimo.
0: E il secondo?
2: Secondo... mi metti in difficoltà.
1: Un branzino? No? Non si mangia pranzo?
2: Ah, da noi non tanto.
0: Bisogna fare un bel piatto di carne di quelli pesanti.
2: Però se stai mangiando pesce.
0: Chi se ne frega, tanto ormai voglio dire, no? Siamo fluidi anche sul cibo, che ce ne frega.
2: Vabbè, cara, è una bella entrecotte, dai, bombette, bello, pure bombette. Se mandiamo più grezzi, bombette.
0: Bombette, Alvaro, preparati alle bombette perché sono incredibili. Facciamo un viaggio indietro nel tempo. Qualche anno fa Alvaro Soler ci conquistava con El Mismo Sol.

0: È il mismo Sol, Alvaro Soler alle 16:15 su Radio Z nel collettivo. Alvaro che è qui con noi insieme a Uelo per raccontarci del sole. Allora, una domanda proprio a testa, la stessa. Che cos'è il sole per voi? Che cosa rappresenta il sole?
1: Ma il sole può essere tante cose, per me sono gli amici di una vita, il territorio, insomma, per cui io provo chiaramente un amore incredibile, la famiglia, l'amore, per me è questo.
0: Bello, bravo, cioè, stai imparando a fare questo mestiere, bravo. Andiamo di qua.
2: L'ha detto lui, però io penso che ovviamente il sole è qualcosa di essenziale anche per noi, per la vita, no? È un simbolo di vita per me. Per me anche è, giustamente, come hai detto tu, l'amore, perché senza il sole, ossia io che ho vissuto a Berlino tanti mesi che non esce il sole, io ti so dire che il sole è puramente, è tutto, ti dà la vita, non ti senti bene se non hai il sole, ossia veramente senti questa mancanza, essenziale.
0: Quindi alla fine possiamo dire che tu a Berlino ci sei stato bene, ma non ci vivresti perché c'è poco sole.
2: Sì, in realtà non posso raccomandarlo, come si chiama, non posso consigliarlo.
0: Non lo consigli, ok.
2: Sì, io ho vissuto, ancora vivo lì, però non sono lì molto.
0: Però comunque sono città completamente diverse, se ci pensiamo, certo. No? Lecce, la Puglia, Barcellona, Berlino, ma è la cosa folle che vi siate ritrovati insieme. Cioè, io continuo, certo. Questo è proprio incredibile, anche dal punto di vista geografico. E sulla lingua avete fatto, secondo me, un lavoro molto interessante, perché di solito quando si fanno queste collaborazioni, noi siamo soliti magari a sentire una canzone che ha una strofa in italiano,
1: si stacca completamente, dici tu,
0: il ritornello in spagnolo, e invece voi dialogate tra di voi. Lui in spagnolo, tu rispondi in italiano.
1: La cosa bella è che anche non avendo la stessa lingua, l'abbiamo parlata la stessa lingua, in maniera proprio di vibes, capito?
2: Siamo professionisti, facciamo questo.
1: Sì, abbiamo strutturato una formula incredibile. Quindi sì.
2: È una cosa matematica.
0: Allora torniamo proprio a proposito di questo, perché tanti dei contenuti che avete fatto anche sui social riguardano proprio questa contrapposizione, no? Tra spagnolo e latino, certo. Tra quella parte della canzone. Tu, Alvaro, sei addicted di TikTok? Cioè sei uno che ci sta tanto, lo usi o te ne frega?
2: Sì,
0: niente?
2: TikTok e anche il cellulare in generale.
0: Ok,
2: sì, okay. Sì, lo devo buttare, tante volte in giorno faccio fa. Perché
0: cosa vedi? Cioè il tuo feed di TikTok o quello di Instagram, sì. Quando cosa c'è?
2: Molte cose.
1: Non si può dire, no?
0: Tre cose che si
2: è
0: possono.
2: È privato questo.
0: È privato. Perché a te lo posso chiedere.
1: Ma a me escono robe assurde. Ogni tanto quando sono con gli amici miei vedono, dico: ma cosa cerchi per vedere queste cose? Quindi non si dice.
0: Però vi piace, cioè, nel senso, vi rendete conto che effettivamente state tanto tempo sui social anche voi o riuscite?
1: È una malattia, per me è una malattia. Okay. E io sono schiavo, lo dico. Cioè, nel senso, io come la maggior parte delle persone. È una dipendenza il social, quindi vorrei imparare crescendo a staccarmi un po', come ha detto lui.
0: E tu riesci adesso?
2: A volte sì, ovviamente, come una bambina, sono con lei sono super forzato di non toccare il cellulare, no? Però alla fine, come è il nostro mestiere, no? Vuoi farci una storia, adesso fai la storia, ma dopo, forse prima di fare la storia, sei 50 minuti nel infinite scroll perché ti hai dimenticato di che storia volevi fare.
0: Sì, a voglia. Non so,
2: è così.
0: Cioè, a me succede un botto di volte, io apro il telefono, devo fare una cosa,
2: certo.
0: Apro Instagram,
1: ne mille.
0: E dico, cosa dovevo fare? Vabbè, fa niente, lo metto via.
2: Sì, sì, a me ieri è stato così, ho fatto un po' il sport al gym, e vado a YouTube perché c'è un allenamento che mi piace. Vado lì e inizia, che ne so, la crisi mondiale finanziaria, bla bla bla. Dopo un sacco di temi, e allora dico, ma che sta facendo? Sono in gym, ovviamente. Ma è assurdo, questo è un po'.
0: È la soglia dell'attenzione che si abbassa sempre di più. Doveva esserci, quindi gli facciamo un bel saluto attraverso la sua musica, Roy Paci, Toda Gioia, Toda Bellezza.

0: Bello, bello, bello, con la DeLorean di Ritorno al Futuro siamo andati indietro al 2007 con Roy Paci, Toda Gioia, Toda Bellezza. E come suona, raga? Ditelo voi. Cioè, anche a lavorarci in studio, no? Visto che siete qua, Uelo e Alvaro Solere, già avete collaborato per Il Sole. Com'è collaborare con un genio musicale come Roy Paci?
1: No, vabbè, ma lui è veramente incredibile. Sprizza energia da tutti i pori. E proprio hai piacere a parlare di musica con lui, perché ti racconta tantissimi aneddoti, dalle cose più underground, dalle cose più mainstream. Quindi per me è stato un onore incredibile. Ho potuto solo imparare. Assolutamente.
2: Certo, è anche una persona che è andata a cercare della musica, no? In tutto il mondo.
1: Sì.
2: Ha detto: no, non voglio essere qua, devo anche sviluppare il mio talento,
0: sì,
2: musicale,
0: sì.
2: Devo ricercare, no?
0: Devo viaggiare.
2: Esatto, è stato bellissimo, perché quello è un esempio per tante persone, penso, no? Di andare più avanti, vedere altri posti. Fantastico, si vede nella sua musica, lui è un grande, sì.
0: Sì, poi ha proprio questo gusto particolare per la ricercatezza, per la cura del dettaglio, che secondo me è bellissima. Allora, prima di salutarvi, Alvaro, visto che sei stato giudice di un programma in cui comunque ti prendevi cura dei ragazzi giovani, no? Hai imparato anche, hai imparato a riconoscere, certo, il talento, l'hai giudicato e hai aiutato i ragazzi. Visto che quello è un ragazzo molto giovane che sta crescendo benissimo, perché voglio dire, da febbraio ad oggi sta andando tutto bene e sicuramente andrà benissimo ancora. Che consiglio gli daresti?
2: Continuare così.
0: Okay.
2: Alla fine essere furbo in momenti importanti, essere una persona che soprattutto che mette il cuore in tutto quello che fa, che è quello che sta facendo lui, e sognare in grande, di fare una canzone e dire proviamo con Alvaro, proviamo con Roy, forse va,

0: non ci conoscevamo da niente. E guarda, siamo qui. Allora, fantastico. Continuare così.
1: Così farò.
2: Se dovessi certo. invece chiedergli un consiglio di qualsiasi tipo, no? Visto che comunque è uno che ha attraversato anche certo. tanti mondi musicali, che sì. cosa gli chiederesti?
1: Ma io andrei più sul fattore.
2: Fatemi l'intervista tra di voi. Quello intervista al loro Soler. Vai.
1: Io, okay, vai. Io penso che di quello che facciamo noi, a volte la parte più difficile sta anche nella testa, no? Mm-hmm, mm-hmm. Quindi a uno come Alvaro, che c'ha comunque un'esperienza incredibile, fatto di appunto momenti che pochi artisti possono dire nella carriera di aver vissuto, gli chiederei a volte come ci si dovrebbe porre a certe situazioni e come dovresti reagire, perché non è per tutti avere quella mentalità che dopo tanti anni poi lo fa stare ancora oggi al top, no? E quindi vuol dire che lui ci ha avuto tanto di cervello oltre che tanto di talento.
2: E quindi la risposta, la testa, dove si sviluppa la
0: è
2: testa?
0: È vero, il cervello, quello che hai detto del cervello è molto vero, certo. Sì. No, sto scherzando, però quello che hai detto, veramente l'attitude. Io penso che alla fine è la intuizione. Ossia, mm-hmm. se tu hai una famiglia che tu sei molto attaccato a loro, che tu hai un'attitudine di condividere con le tue, con sì. le tuoi, allora non... E non anche se fai una cosa, fai una prendi una decisione che forse non è la giusta in quel momento, è tutto parte del cammino che fai.
1: Sì.
2: Bellissimo, mi sono sentito tipo sì. padre e figlio. Mi sono
0: sentito tipo quando qua, ti a do cena, un abbraccio.
2: Padre e figlio, e c'è no. l'amico del figlio ma che sta no. lì e dice: forse non dovrei certo. essere qua in questo momento.
0: Ma ogni strada è diversa, allora.
2: Certo,
0: tu
2: certo,
0: vivrai delle cose ovvio. Che sicuramente io posso anche imparare tantissimo. Allora.
2: Comunque avete anche attitude differenti, persone certo, differenti. Certo. Però è bellissimo che vi siate trovati insieme. Bellissimo che vi siate divertiti, che ci abbiate fatto divertire grazie. Perché spacca proprio il vostro brano. Grazie. Voi potete tornare a trovarci quando vi pare, Radio Z casa, quindi grazie a Uello e grazie
1: speriamo
2: a
1: speriamo presto.
0: Grazie mille.
2: Ciao ragazzi, salutiamo anche Eroi Paci e li salutiamo proprio con Il Sole su Z. Yeah.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete. Partiamo dalla diramazione Gallarate Gattico, dove il traffico è bloccato con coda verso la A26 dei trafori per un incidente tra una moto e un furgone. Ora andiamo in A1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fidenza verso Milano, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ci spostiamo ora in A13 Bologna-Padova per un incidente appena risolto. Restano 2 km di coda tra Padova Sud e l'A4 Torino-Trieste. Si viaggia su tutte le corsie. Per lavori di ammodernamento, 1 km di coda per lavori sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Stessa situazione in A14 Bologna-Taranto tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. E infine sulla A14 l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona resta chiusa fino al 27 novembre. Buon viaggio!

0: Speriamo che non accada. Single soon, Selena Gomez alle 16.39, oppure sì, dipende dai punti di vista e dai momenti delle nostre e delle vostre vite. Qui però è il collettivo fino alle 17, insieme.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi...

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: E 16 e 41 minuti, Radio Z, il collettivo fino alle 17 con Nick Giustini. Abbiamo detto insomma che è stata una notte molto importante questa per la musica italiana, perché abbiamo avuto la notizia, Puro Sangue, il nuovo album di Sfera Ebbasta uscirà l'11 di dicembre, e poi Sfera ha fatto uscire il videoclip del suo nuovo brano, che è insomma ambientato in un posto magico davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci. È il primo artista del mondo. Complimenti a Sfera.

The Cat's Eye con Animal alle 16:45 su Radio Z nel collettivo. Grazie per tutti i bei messaggi che ci state scrivendo al 335 30 10 25 rispetto all'intervista fatta con Uelo e Alvaro Soler, che sono stati con noi proprio pochi minuti fa. Se vi siete persi l'intervista, don't worry, be happy, potete recuperare tutto sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play, che è gratuita e scaricabile da ovunque. Andate nella sezione ospiti, scegliete la faccia del vostro artista preferito con il logone di Radio Z, cliccate

È il paracetamolo di Calcutta alle 16:51 ad avvicinarci sempre di più alle 17, quando lasceremo poi la palla a quelli della generazione Z, Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Però abbiamo detto, insomma, all'inizio, in apertura di questo appuntamento, che avremo parlato di Brescia, perché adesso devo trovare la data perché ovviamente l'ho persa, 6 ottobre uscirà il suo primo romanzo, Nessuno ci insegna a cadere. Ci ha tenuto a dirlo anche sui social, che è a dirci, a informarci, che non sarà una biografia o comunque un'autobiografia, ma è letteralmente un racconto, un romanzo. Quindi, insomma, molto molto molto curiosi. Loro sono amici, Brescia in questo brano c'è, Safe, parlare d'amore. Che bello.

È sempre importante parlare d'amore, lo ricordano Safe e anche Brescia che abbiamo citato poco fa. 16:55 su Radio Z nel collettivo, tra poco la generazione Z, c'è ancora tempo però per ascoltare uno dei brani dell'estate, divertentissimo, due generazioni a confronto, che vedo Elvis Crespo, La Graziosa.

0: canzone meravigliosa che noi dedichiamo in chiusura di questo appuntamento del collettivo a Francesco Taranto, che è sicuramente la più graziosa del palinsesto di Radio Z, che vedo Elvis Crespo. Tra poco con Francesco Taranto ci sarà lei, che è veramente graziosa, non come Taranto, Alessandra Vatta, dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. Grazie per essere stati con noi anche oggi in questo appuntamento del collettivo. Ringraziamo ancora una volta Uelo e Alvaro Soler per essere passati a raccontarci il sole, e ribadiamo un grande abbraccio a Roy Paci, che sta bene, quindi don't worry raga, sta bene Roy Paci, non c'era che non ha fatto in tempo. Noi ci ritroviamo domani puntuali a partire dalle 15. Ciao, a domani, che statiche.
1: Sei team Radio Z se non aspetti occasioni ma le crei, se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Generazione Z.
2: Ebbene sì, le 17 in punto, e quindi questo vuol dire solo una cosa, cioè che inizia Generazione Z. Tra l'altro con quest'oggi chi ci segue la televisione, una gigantografia di Alessandra Vatta. Non so come mai al canale.
4: No, però... mi guardo anche io, perché sì, ho vabbè. Lo schermo qui a sinistra. Effettivamente mi stavo chiedendo cosa stesse succedendo. Anche tu sei piuttosto grandino, però se compari al lato.
2: Chissà, allora, diciamolo per gli amici. Comunque. Per gli amici così, che magari interessa come funziona. Io ho messo anche la famosa funzione due conduttori, ok, canale. Però due conduttori, comunque ci sei solo tu.
4: Di fatto, per cui... siamo due conduttori, però certo, in onda ci sono solo io. Forse è stato Nicolò che parlava di graziosa e voleva così ingrandirmi un pochino. Grazie Nick, ma oggi proprio non è giornata peraltro, quindi ti si vedono pure le occhiaie, eviterei.
2: Il giorno migliore per avere un primissimo piano esatto. Sull'aeroporto. Comunque cominciamo, c'è la musica per fortuna. Peggy Gou e Ira Star, Woman.

0: Gigù qui su Radio Z, sempre con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, come dico io a tutti. Niente, mi continuate a vedere in radiovisione gigante, non si risolve questa cosa.
1: I nostri
0: cosa
1: poderosi tecnici stanno per arrivare e intervenire su questa cosa, canale. Intanto c'è Arti 5, Sweat Music.

0: 17:11 minuti in Generazione Z, anche ultimo la sua viene nel mio cuore, tra l'altro ultimo lo stiamo ricordando, insomma, che potete rivivere, no, diciamo, le emozioni di quel super concerto che ha fatto Tor Vergata quest'estate, però insomma chi non c'è stato o chi lo vuole rivedere perché era lì, insomma, comunque al cinema, no, si chiama Tutto.
1: Esatto, parte proprio stasera, durerà circa una settimana perché dal 22 al 30 settembre potrete andare a vedere il documentario di quell'evento, chiaramente non tutto l'evento completo perché sarebbe un documentario un po' troppo lungo, sì, però potrete vivere o rivivere, qualora fosse stati lì, quelle emozioni e tutto ciò che è successo in quella data.
0: Bellissima data, ovviamente da record, data storica per lui. Giulia Bresch, questa è Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Friuli con Bresh serenamente alle 17:14 minuti. Ci auguriamo che stiate passando una giornata serenamente. Scusa battutaccia, ma volevo dirlo. Ecco, ti sei illuminato, Francesco Taranto.
1: Alla tua parola serenamente, questo è il bello, era fatto apposta. Cioè, speriamo certo.
0: Che meraviglia!
1: Una giornata serena, illuminati, così illuminati come noi qua in studio, ovviamente. Intanto ci sono i The Bowser che abbiamo conosciuto ovviamente tutta l'estate, però questo è il nuovo singolo, invece Lose Myself.

0: anche Anna Gasolina, 17:20 minuti. Ovviamente Anna che è tornata poi quest'anno, quest'estate, con il suo nuovo album Million Dollar Babe. Sarà in tour, leggevo, tra fine novembre e poi tutto dicembre, insomma in giro per diversi palazzetti italiani, quindi ci saranno diverse chance, se volete, insomma, per vederla dovunque voi siate, no? nella penisola.
1: Peraltro Anna ha cambiato il suo stile anche fisico, oltre ad essere cresciuta artisticamente, chiaramente, anagraficamente, quello mi pare ovvio, però insomma ha questa chioma rosa, avete visto, no? Avete sicuramente visto, mentre prima portava questa chioma.

0: Doma Nera, un po' la Pocahontas, per capirci.
1: È vero. Vabbè, ma anche lei cambia tanto, comunque, anche magari di video in video, o di era in era, diciamo così, no? Di album in album.
0: Cioè, Tommaso... Icona di stile, sicuramente. Sì.

0: scusate. Avrete sentito tutti il mio schiarirmi la voce, e questo può succedere anche il bello della diretta, ah, probabilmente. Francesco Taranto, Alessandra Vatta, sì, perché qui con l'aria condizionata, insomma, è quel periodo in cui uno non sa bene come vestirsi, eccetera.
1: Vero, eh?
0: Comunque lui era Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola, l'abbiamo ascoltata, la stiamo ascoltando già da qualche mese, quindi forse non ha bisogno nemmeno di essere presentata, però è bene, insomma, ricordarlo, perché magari non ricordassi il titolo altro.
1: È vero, è vero, è vero, è stata la hit, diciamo, per quest'estate per quanto riguarda appunto Tommaso Paradiso. Così come invece questo terzetto, se ne è parlato forse quasi poco, non so, in quest'estate, però c'erano anche loro, tra i vari protagonisti, insomma, dell'estate 2026, Gue, Tony Pitoni e Sciablo con la loro Cadillac. Bella canzone.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete, vediamo insieme le notizie più importanti. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli con 5 km di coda per un incidente tra Reggio Emilia e la A22 Brennero-Modena verso Bologna. Si consiglia di uscire a Reggio Emilia e rientrare a Modena Nord. Sempre sulla 1, dove per un veicolo in avaria tra Fabbri e Chiusi verso Firenze, ci sono 3 km di coda e si viaggia su una corsia. Ancora sull'Autosole, code a tratti per traffico intenso tra Parma e Basso Lodigiano verso Milano, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Andiamo in Liguria con 1 km di coda per un mezzo in panne sulla A10 Genova-Savona tra la Complanare di Savona e Albissola verso Genova. Per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova c'è 1 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio!

0: Sfera insieme ad Elodie anche stasera alle 17:38 minuti qui su Radio Z in Generazione Z. Ritorniamo da te, Alessandra Vatta, aeroporto di Roma Fiumicino, non solo con i nostri passeggeri ma con tante notizie che riguardano il mondo, perché è davvero un mondo, no? Lo stiamo scoprendo piano piano, insomma, quello di Fiumicino, che oggi che ci racconti.
1: Infatti c'è una bella iniziativa organizzata ideata sempre da ADR, quindi da Aeroporti di Roma, che in collaborazione con ASI, quindi associazioni sportive e sociali italiane, cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di non far vivere un'attesa così un po' noiosa ai passeggeri, no? Sappiamo che quest'estate hanno pensato al DJ set, poi ci siamo noi chiaramente di Radio Z, di RTL che trasmettiamo da qui. Cosa hanno pensato in più? Hanno pensato un programma che si chiama Move and Fly, quindi muoviti e vola, che insomma non è una sorta di minaccia o un'indicazione.
0: Esatto, sembra come dici, senti, sloggia, muoviti e vola.
1: No. È finalizzata alla possibilità di far muovere i passeggeri nel senso strettamente proprio fisico anche del fatto. Perché che cosa succede? Nel Terminal 3 si può giocare a mini golf, pensate. Nel Terminal 1, quindi qui vicino, e dopo andrò a vedere anche, si potrà invece fare yoga con degli insegnanti assolutamente professionali, chiaramente, che fanno questo di mestiere da tanto tempo, che sanno parlare anche le lingue, principalmente l'inglese, perché comunque i passeggeri, ce ne sono tantissimi stranieri, abbiamo avuto modo di vederlo anche in questo periodo. E quindi appunto ci si potrà muovere anziché aspettare fermi su una sedia.
0: Ma bellissimo, esatto, lo dicevamo sempre, sì. Insomma, che le attese appunto possono essere lunghe, possono essere noiose a volte quando si arriva, ma o si arriva troppo in anticipo perché non sai mai, no, quanto ci metti, quindi arrivi troppo presto, o comunque arrivi giusto, magari l'aereo in ritardo, può sempre succedere, e invece di annoiarsi lì, no, sulla sedia, oppure non so, semplicemente camminando in giro avanti e indietro nello stesso posto, uno può appunto fare yoga. Beh, bellissimo anche il mini golf, scusami, è stupenda questa idea.
1: Yoga e mini golf. Pensate.
0: Bellissimo. Bello.
1: Scegliete quello che vi piace di più. Pensate bene a venire sportivi, vi siete sportivi in tenuta sportiva quando partite, così potrete anche muovervi grazie al programma Move and Fly, appunto.
0: Bella idea, bella iniziativa come sempre quella di Fiumicino. Torniamo tra pochissimo.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a €5,49. E avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. E poi all'improvviso ancora
9: noi. Tedua torna live nei Palasport. Un nuovo tour imperdibile, con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
10: Renault.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17,300 grazie al bonus Renault di €1,000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Ritornati su Radio Z alle 17.43 minuti, Francesco Taranto, Alessandra Vatta con voi in Generazione Z fino alle 19. Avrete sentito anche nel promo si parlava di Tedua. Non so se hai visto, Francesco Taranto, che c'è stata la foto pubblicata al matrimonio lo scorso weekend di Ernia, dove c'erano tutti, c'era Jake La Furia, Tedua, Ernia ovviamente, Ercomi.
0: Bellissimo, tra l'altro ho visto anche dei meme meravigliosi in cui viene diciamo soprannominato Jake La Curia, visto che ha ufficiato lui il matrimonio, perché ovviamente li ha sposati.
1: È vero, è stato lui, sì.
0: Momenti incredibili. La nuova di Cremonini, questa è Paparazzi.

0: parli più.
1: Il ritorno di Cesare Cremonini, la sua nuova canzone si chiama Paparazzi, non è quella di Lady Gaga, eh?
2: I'm your biggest fan, esatto. I'll follow you. Viene stupido da cantare quella.
1: Vuoi vedere che è una cover? Invece no, è tutta un'altra cosa sicuramente. C'è intanto Maladie. Everybody here is so sick. Say my name.

0: Il ritmo di baciata di Fred De Palma in questa passione ritrovata su Radio Z. Peraltro sapete, non sapevo, scusate. Che immaginavo fosse un artista stramato, Fred De Palma, per carità, però ha una fan base veramente incredibile. Ho avuto modo di vederlo al concerto di Ricky Martin, perché lui è stato tra gli artisti che ha aperto scorso giugno a San Benedetto del Tronto.
1: E come sì. erano caldissimi, insomma, i suoi
0: caldissimi fan. C'era anche Samurai J, c'era certo, Jimmy Sax, certo, quindi certo. Comunque tantissimi artisti, però devo dire che c'è stata proprio un'ovazione nel momento in cui si è esibito Fred De Palma. Poi vabbè, modestivo, quindi ci sta la sua musica
1: sì ovviamente. Anche il genere, no, sicuramente, esatto, poi d'estate, ma non solo, insomma, fa sicuramente. C'è Shiva

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Maluma, Beyoncé.
1: Beyoncé insieme a Maluma, Cuerpo, alla fine di questa prima ora delle due di Generazione Z. Bello questa collaborazione. Maluma, tra l'altro, insomma, lo conosciamo, no? Non solo per le sue canzoni, ma anche per le grandi collaborazioni, anche con Madonna, per esempio, mi ricordo, proprio agli inizi.
2: Sì,
1: diciamo.
2: Poi è un periodo suo di grandi collaborazioni, perché ha collaborato anche nell'ultimo singolo di Shakira, poi è diventato papà per la seconda volta. Ma non so se avete notato Beyoncé che dice: il mio spagnolo non è il massimo, perché ha cantato in spagnolo per la prima volta.
1: È vero,
2: brava,
1: è vero. Grande. Torniamo tra pochissimo. Sono le 18:00.

0: Proprio così, Moving to the Sun di Hugel con Email Angel e Ultra Nate, 18 e 3 minuti per aprire proprio la seconda ora di Generazione Z dall'aeroporto di Roma Fiumicino e qui da Milano, appunto la nostra Alessandra Vatta da Fiumicino tra pochissimo ritornerà perché è andata proprio a vedere quello di cui ci parlava poco fa, cioè queste nuove postazioni anche dove fare attività sportiva lì al Terminal 1 di Fiumicino, poi ci racconterà tutto visto che stanno proprio a vedere dal vivo, diciamo. C'è Praci intanto, Broken World.
1: Soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco, non so come aggiustarlo, come proteggerti, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un meglio, non prego spesso.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Proprio così, Bravi a cadere di Marracash, canzone del 2019, 18 e 9 minuti qui su Radio Z in Generazione Z. Peraltro, insomma, è ritornato alla grande, no? Ormai una decina di giorni fa, in un super weekend con due date, sabato e domenica, insieme ovviamente al suo amico, oltre che poi, insomma, collega e collaboratore in tantissimi casi, cioè Gue. Quindi, insomma, sono ritornati insieme a 10 anni dall'album Santeria, e peraltro sono tornati anche con un nuovo singolo che si chiama Casini e che stiamo passando anche qui su Z. Quindi, insomma, periodo sicuramente molto bello e intenso anche per Marra, così come per Gue. Ne parlavamo invece prima nella prima ora di Tedua, per appunto, insomma, è stato anche lui al matrimonio di Ernia, no? Insieme anche a Jake La Furia e tanti altri, e qui quello è il suo nuovo singolo Blue.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

La nuova di Tedua Blue, 18 e 13 minuti proprio in questo istante qui su Z in Generazione Z, da poco di nuovo con Alessandra Vatta all'aeroporto di Roma Fiumicino. Sta visionando per noi anche queste nuove zone del Terminal 1, insomma, in cui si potrà fare anche sport e attività fisica mentre si aspetta appunto il proprio volo. Intanto c'è Gut Genug.

Proviamo anche Mon Amour di Annalisa nella seconda ora di Generazione Z qui su Radio Z, 18 e 19 minuti. Annalisa che naturalmente è ritornata dopo l'estate, che insomma è stata un pochino più tranquilla, o comunque perlomeno non ha, insomma, diciamo, sfornato hit, no, per questo 2026, ma è tornata appunto adesso invece con il nuovo singolo che stiamo anche passando qui su Z insieme a Madame. Quindi insomma subito ritornata alla grande, pronta poi per l'anno prossimo, in cui ricordiamo ci sarà anche un live a San Siro per lei. C'è J-Ax, la nuova vita, morte, miracoli. Morire.

Proprio così, vita, morte, miracoli di J-Ax, 18 e 23 minuti, è venuto anche ormai qualche settimana fa proprio qua in collettivo Z dal nostro Nick Giustini a raccontarci l'album e anche la canzone insomma in generale, quindi ha parlato anche insomma di queste influenze country che già abbiamo sentito nella canzone che ha portato a Sanremo quest'anno e non solo, poi tutto il disco insomma sicuramente è influenzato dalla musica country. Bello, bello, bel disco, bella novità. A parte di J-Ax c'è Audrey Hubbard intanto con Sue Me qui su Z.

Mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica?

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera,

Spioneggia dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 30 minuti qui su Radio Z America, è tornata il nostro paese più forte che mai. Donald Trump apre così il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU rivendicando una nuova età dell'oro per gli Stati Uniti. Il presidente americano esalta economia ed esercito e attacca l'Iran. Erano i bulli del Medio Oriente, ora non lo sono più. Trump ribadisce l'impegno a impedirgli di avere l'arma nucleare. Non migliorano i conti dell'Italia, l'Istat conferma il deficit al 3,1%, amareggiato il ministro dell'economia Giorgetti, che ha confermato che l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Per quanto riguarda il tennis, è sorteggiato il tabellone delle Final 8 di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, campione nelle ultime tre edizioni, affronterà la Corea del Sud all'esordio. In semifinale possibile sfida contro la Francia, mentre dall'altra parte del tabellone ci sono Spagna di Alcaraz e Germania invece di Zverev. Per quanto riguarda il calcio, oggi a Coverciano seconda giornata di allenamenti per la nazionale di Roberto Mancini, Italia che prepara il debutto in Nations League contro il Belgio. Si giocherà venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma. È tutto adesso. Meteo traffico.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. La giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata su buona parte della nostra penisola, ma ancora qualche disturbo sarà possibile sulla Sicilia orientale entro il pomeriggio.

0: Il tutto con ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico, sull'area ionica, e temperature più contenute sulle regioni adriatiche. Non oltre i 22-23 gradi saranno ancora tipicamente estive sulle regioni tirreniche ed anche sulle isole maggiori. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Ora di punta per i rientri di fine giornata. Vediamo le situazioni di rilievo. Sulla 1 Milano-Napoli restano 4 km di coda in diminuzione tra Terre di Canossa a Campeggi, nel bivio della 22 del Brennero verso Bologna, a causa di un incidente già rimosso, e si impiega un'ora, il doppio del normale. E per un incidente sulla 26 dei Trafori è chiuso il bivio che collega la 26 alla 8 per chi proviene da Genova ed è diretto sulla 8 Milano-Varese. Sulla 4 Milano-Brescia rileviamo 3 km di coda per un camion in panne tra la tangenziale est e Monza verso Milano. Inoltre code a tratti per traffico tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Padova Sud code a tratti per traffico verso Padova. Infine per cantieri sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Pescara registriamo 1 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano e a seguire 1 km di coda anche tra Lanciano e Ortona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra un'ora altri aggiornamenti e più tardi.

0: Sexy Shop di Fedez con Amy Schilli alle 18:39 minuti. È ritornata, signori, dopo tanta attività fisica, credo anche. Hai fatto yoga, hai fatto mini golf. Cosa hai fatto, cara?
1: Non si sente il fiatone? No, più che altro l'attività fisica è arrivare lì e tornare indietro anche.
0: Lo sapevo. Però, bello, vabbè, dopo ci racconti, con calma, ovviamente, insomma, l'inaugurazione che era in corso.
1: Tra poco vi racconto, sì.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
6: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
5: San Carlo Veggie Good.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
1: Generazione Futuro. 18:42, sempre qui su Radio Z, Francesco Taranto e Alessandra Vatta sono tornata tra voi. Sono andata a vedere appunto questa postazione dove si potrà fare yoga, ricordiamo anche il mini golf, ma al Terminal 3. Io qui sono al Terminal 1, quindi mi sono limitata alla postazione yoga. Molto figa, domani forse riusciremo a far vedere qualcosa anche sui social tra Radio Z e RTL, non voglio spoilerare troppo.
0: Bello, bello, bello, quindi seguiteci ovviamente anche sui social, seguite i nostri reel, le nostre storie, tutto, perché poi tanti contenuti anche dall'aeroporto ovviamente, insomma, vengono pubblicati, così vediamo meglio. Sono curioso di questa postazione yoga, bello, mi piace.
1: Bello, bello, quindi mi raccomando, ripetiamo, venite in tuta, venite in tenuta sportiva.
0: Esatto. Elisa.

0: Elisa con Kintsugi. Possiamo ringraziare di nuovo il nostro Alessio Valentini e baciarlo e salutarlo che ci ha messo. Si pronuncia Kintsugi.
1: Avrei
0: detto Kintsugi, sinceramente. Però vedi, lui che ha studiato giapponese.
1: E lo ricordiamo. È la tecnica giapponese di rifinitura dell'oro, delle crepe,
0: meraviglia,
1: dei vasi.
0: Poesia, meraviglia.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Ernia con per te alle 18:52 minuti, il neosposo anche, no? Ne parlavamo prima, si è sposato lo scorso weekend con la sua fidanzata adesso moglie, nonché mamma della figlioletta sveva, Valentina Cabanelli. Quindi tantissimi auguri ragazzi,
1: auguri, auguroni a loro. E poi appunto diciamo anche prima di Jake, ormai Jake la curia con la C, non con la F di furia, perché appunto ha diciamo ufficiato lui il matrimonio, bellissimo, forse è bellissimo anche solo l'immagine, vedi proprio Jake lì in mezzo, ma veramente non voglio essere blasfemo, ma il papa, non so come dice, lì in mezzo
0: lì, possente, assolutamente padrone della sua scena, del suo momento, quindi tutti vorrebbero Jake la furia al proprio matrimonio,
1: davvero,
0: cioè Madonna.

0: Ultima canzone di oggi qua in Generazione Z è Menta di Camilla Magli, 18:59 minuti, quindi proprio alla fine dell'appuntamento di Generazione Z in questo martedì 22 settembre, ma torniamo ovviamente, no, cara Alessandra Vatta, anche lì dall'aeroporto di Roma Fiumicino domani alle 17.
1: Domani 23 settembre, peraltro il 23, soprattutto a Roma, è una giornata assai importante, ma al di là del fatto che è il mio numero, che sono nata di 23 luglio, ah, però insomma il 23 in generale a Roma si dice sì. Bujo de...
0: Ma dai, sì. capito, certo. Sì. Che fortuna, diciamo così.
1: esatto,
0: vi lasciamo a Edoardo e Anna Maria con Aperi Z. Torniamo domani, ciao.
1: A domani, ciao.
2: Sei team Radio Z, se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 19 in punto su Z.
4: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
5: Aperi Z.
6: Signore e signori, buonasera a tutti, buon martedì 22.

22 di settembre. Beh, oggi, scusate, qua dove cacchio sta la manopolina del volume? Non lo so, vabbè, così. Comunque oggi vorrei aprire facendo tanti complimenti ai miei colleghi che mi hanno... Ah, perché l'ho messo dall'altra parte, il pirulino, vedi? Vabbè, queste sono cose mie. Comunque volevo ringraziare ed omaggiare i miei colleghi che oggi hanno deciso di chiudere col bucio de culo, perché domani è il 23 di settembre. Vedi che collegamento molto interessante, Alessandra Vatta e Francesco Taranto. Complimenti, sono fierissimo di voi. È martedì, il 22 di settembre, 19:02. Questo significa una sola cosa: seconda puntata della settimana di Aperizeta insieme a me, Edoardo Donna Maria. Oggi direi di partire con un feat di livello, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goya.

E basta cliccare Goya quadro su Google per capire cosa intendono i pinguini tattici nucleari quando dicono sto in paranoia come in un quadro di Goya. Questa era Goya di Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari qui su Z19.05. Un altro feat in arrivo, Benny Blanco con Selena Gomez e Becky G, si chiama Te Olvido.

Con te come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

come non tornare a quella serata finale di Sanremo 2024, quando venne presentata questa bellissima canzone di Lazza, devo dire la verità. E a proposito di Sanremo, già si iniziano a fare dei pronostici, chi ci sarà, chi non ci sarà. Io leggo qui su World Music tante idee, tante novità, anche per esempio tipo Achille Lauro, che sarebbe la 15ª volta che si presenta a Sanremo. A parte gli scherzi, ci sono i nomi di Delia e Manolde, Faccia Nuvola, tutti i fenomeni in questa edizione di Stefano De Martino. E poi la questione: Maneskin sì o Maneskin no? Vabbè, c'è la Madama, ma non mamma.

E guarda un po', si parla di pronostici di Sanremo, della prossima edizione di Sanremo, e c'è la Madame con Mamma Non Mama, anche lei in questo post di World Music, come papabile concorrente della prossima edizione. Anche Dito nella Piaga, l'abbiamo vista ovviamente sul palco, arriva qui su Z con la sua Miss Italia.

0: E questa era la voce inconfondibile di Sam Smith con la sua Diamonds dal 2020 qui su Z a 19 e 22 minuti, sempre in diretta in Aperi Z. Non ci sarà lui, questo lo possiamo dare con certezza, come concorrente di Sanremo, perché non penso possa cantare in italiano, quindi non ci sarà, questo lo possiamo dire con certezza. Tra l'altro il 21 di agosto è da pochissimo uscito il suo ultimo album, che si chiama Hazel Eyes. Sempre bello vedere artisti di questo livello continuare a lavorare. Arriva Jimmy Nero su Z.
1: Sopra il beat di Fleccino, vai.

magie te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: batti la record. E non
1: e molto spesso io non è che lo capisco proprio bene quello che dice il dottor Gimineiro, ma sti giovani e so così, del resto maestro in questo, uno dei miei artisti preferiti, il dottor Da Sup, ogni tanto senza il testo sotto non si capisce quello che dice, ma ci piace così. Questo era Gimineiro con la sua E allora, uno che si capisce invece benissimo quando parla è lui, Fulminacci, con la sua Maledetto Me su Z.

0: Pia Radio.
1: Buonasera ad Autostrade per Italia da Deglia. La sala, vediamo le notizie principali. Per un veicolo in panne rimosso sulla 1 Milano-Napoli, tra Terra di Canossa Campeggi nel bivio della 22 Modena-Brennero, rileviamo 5 km di coda in diminuzione verso Bologna. E restano 4 km per incidente risolto sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e il bivio della 13 Bologna-Padova verso la 1 Milano-Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia, traffico intenso tra Viale Certosa e Milano-Est verso Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Per un incidente sulla 26 dei Trafori è chiuso il bivio che collega la 26 alla 8 per chi proviene da Genova ed è diretto sulla 8 Milano-Varese. Il traffico diretto a Milano o Varese prosegue fino all'uscita di Arona, poi rientra sulla 26 verso Genova e raggiunge lo svincolo per la 8. Sulla 1 Milano-Napoli per traffico tra Terre di Canossa Campeggi nel bivio della 22 Modena-Brennero, code a tratti per traffico intenso in direzione di Bologna. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi per altri aggiornamenti.

0: finiamo, punto e basta.
1: L'abbiamo ascoltata tantissimo nel 2013 quando è uscita, ma l'abbiamo ricominciata ad ascoltare tantissimo l'anno scorso perché è tornata viralissima sui social, la forza dei social network. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Tedua torna live nei Palasport. Un nuovo tour imperdibile, con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
4: Tutto.
3: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
4: Tutto.
3: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
1: Si torna in diretta alle 19.40 qui su Radio Z insieme a me, Edoardo Donna Maria, in Aperizeta fino alle 21, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Poco fa Emma con L'amore non mi basta, e l'abbiamo detto, una canzone che è stata riportata al top delle classifiche grazie ai social network, ma non è l'unica che è stata portata in alto dai social network, e tra l'altro questa che sta per arrivare non è la loro unica canzone, perché già stanno preparando altra roba. Puccio, Mia Cristi, non mi

0: Puccio Mia con Cristi, non mi innamorerò, su Radio Z, 19:43. Ho appena realizzato una cosa: che molto spesso nelle canzoni non si capisce che cosa viene detto, perché si mischiano tutte le lingue, un po' di italiano, un po' di portoghese, un po' di inglese, come in questo caso qui. Arrivano MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

qui abbiamo un Achille Lauro pop star che cita un Achille Lauro trapper, il primo Achille Lauro qui con Rose Villain nella loro Fragole dal 2023. Achille Lauro, che l'abbiamo detto, è uno a quanto pare dei candidati a partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. È uscita la sua ultima canzone venerdì, è sempre bello poter fare questo gioco di parole per noi persone semplici. L'ultima di Ultimo si chiama Tutto su Zeta.

0: C'ha freddo, però voglio dire, sta sempre a petto nudo, almeno nel videoclip di questa canzone. Consigliamo un golfino per il dottor Ultimo con la sua ultima, si chiama Tutto. A proposito di novità musicali, il primo estratto del prossimo album che uscirà l'11 di dicembre, c'è Sfera Ebbasta con Lontano.
1: Non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

tanto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più.

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Pinza tutta la maghera, stanna a coscio baccara. Cazzo è caldo in mezzo alle

Baccalà. Serena Brancale con la sua Baccalà, 19:59 qui su Radio Z, 335 30 10 25, questo è il nostro numero. Ci chiedono, ciao Edo, come avrà fatto Sfera Ebbasta a girare il video di lontano davanti al cenacolo di Leonardo, cioè che potenza è? Non so come si faccia a fare una cosa del genere. So di sicuro che è la prima artista musicale, penso, che abbia girato un video musicale davanti a quella, a quell'opera. Ragazzi, 20 in punto, torniamo tra poco su Z. Sono le 20:00. Let's go.

0: E mi hanno detto che adesso bisogna chiamarla Miley Cyrus, io la chiamo Miley. Questa è l'ultima di Miley qui su Z20 e 03, da una novità musicale all'altra, perché da Miley passiamo a Giuse Delizia con la sua Los Angeles su Z.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: tu non guardare indietro mai e vai.
1: E vai di Alfa alle 20.09 qui su Radio Z, da quella Sanremo 2023. E visto che abbiamo aperto anche parlando di Sanremo, della prossima edizione di Sanremo, quella condotta da Stefano De Martino, sappiate che su quel post che ho trovato, che faceva la loro predizione su chi potrebbe salire sul palco nella prossima edizione, ci sarà anche c'è anche Alfa tra quelli papà, ci sarà sicuramente. Vabbè, andiamo avanti con la musica. C'è un feat tra due personaggi così, insomma, non so se li conoscete, si chiamano Marracash e Gwen, non so se avete sentito, questo è il loro ultimo feat, si chiama Casini.

Vita. È uscita l'8 di settembre, è già culto. Del resto, quando metti Marrakesh e Gue dentro la stessa canzone, voglio dire, quante ne hanno sbagliate, mo, statisticamente. Parliamoci chiaro. Questa era la loro Casini, 20 e 13, qui su Radio Z. Si cambia il ritmo, lo sentite in sottofondo. LB1, I Need a Sign, su Z.

Kid Yuki con Tutti i fenomeni, la loro eroina qui su Z, 20 e 19 minuti. E tra l'altro questa canzone è estratta dall'ultimo album di Kid Yuki che si chiama Anche gli eroi muoiono. E visto che abbiamo parlato di quel post che fa insomma le sue previsioni sui concorrenti di Sanremo, anche Tutti i fenomeni c'era, da questo non era facile, un po' più facile mettere Angelina Mango che arriva nel suo feat con Ariete, Che bella vita su Z. Ma quanto è piccolo.

0: vita.
1: L'abbiamo aspettata parecchio, Ariete, ma è tornata in grande stile con questo feat con Angelina Mango. Che bella vita qui su Z, ma tra l'altro abbiamo anche visto un'anteprima di un altro feat di Ariete con Fulminacci, Mano nella mano, e il 2 ottobre aspettiamo a questo punto, dopo tre anni che aspettiamo un album di Ariete, tutti tornano a casa. Intanto arriva Gaia, Bossa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z in apertura, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite della trasmissione 5 minuti, torna sul tetto agli stranieri in classe. Sulle parole del capo dello Stato Mattarella, quando il presidente era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buonsenso, ha affermato, e la premier si dice rammaricata per la mancata uscita dalla procedura di infrazione dell'Italia sui conti pubblici. E l'America è tornata, il nostro paese è più forte che mai. Donald Trump apre così il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, rivendicando la nuova età dell'oro per gli Stati Uniti. Il presidente americano esalta economia ed esercito, rilancia sull'Iran, accordo dopo le elezioni o li trascino all'inferno. Poi Trump lancia un messaggio a Putin, metta fine alla guerra. In chiusura lo sport, il tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, campione nelle ultime 3 edizioni, affronterà la Corea del Sud. All'esordio è tutto, arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. La giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata su buona parte della nostra penisola, ma ancora qualche disturbo sarà possibile sulla Sicilia orientale entro il pomeriggio. Il tutto con ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico, sull'area ionica, e temperature più contenute sulle regioni adriatiche. Non oltre i 22-23 gradi saranno ancora tipicamente estive sulle regioni tirreniche ed anche sulle isole maggiori. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
4: Via Radio. Buonasera ad Autostrade per l'Italia, da Deli la Sala. La circolazione scorrevole sulla nostra rete, fa eccezione la 9 Lenate Chiasso tra Como Centro e Como Montolimpino, con coda per lavori verso la Svizzera. Inoltre, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, a causa di un incidente è chiuso il bivio della tangenziale est per chi proviene dal grande raccordo anulare, con conseguenti code da Portonaccio fino alla tangenziale. E un incidente sulla 16 Napoli Canosa condiziona la viabilità tra Ballata e Grotta Minarda in direzione di Napoli. Per lavori sulla 14 Bologna-Taranto ricordiamo la chiusura di Bologna-Borgo Panigale, l'entrata verso Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. E sempre per lavori sulla 7 Serravalle-Genova. A Serravalle-Scrivia resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo di utilizzare l'ingresso a Tortona. Per interventi di ammodernamento notturni, la 1 Milano-Napoli sarà chiusa verso Firenze dalle 22 alle 6 tra Fabbro e Chiusi. È tutto, fate buon viaggio.

0: Vabbè, allora no, allora non ci piace questa canzone. Allora non ci piace, non l'abbiamo mai sentita, non l'abbiamo mai cantata. Vabbè, fate come vi pare, Karol G. Si antes te hubiera conocido, così si dice.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Come stai tu? Back it, back it good. San Carlo, back it good. Naturalmente irresistibile.
4: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti: limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
3: San Carlo Veggie Good.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Le 20:40 si torna in diretta qui in Aperizeta insieme a me, Edoardo Donna Maria. Ancora una ventina, 20 i minuti che ci separano dalla fine di queste due ore di Aperizeta. Vi ricordo, come al solito, che potete seguirci in vari modi, tra cui ad esempio la radiovisione al 266 del vostro televisore o al 735 di Sky, anche perché c'è grande hype per l'attesa, per esempio, del video musicale dell'ultima di Sfera. Vabbè, comunque andiamo avanti con la musica. C'è Anna con la sua White Girl Wasted.

E poi se proprio devo dire la verità, io White Girl Wasted, che significa, cioè il significato di quel, non è che l'ho capito benissimo, però insomma Anna ci piace sempre. White Girl Wasted qui su Z, 20:43, rimaniamo in ambito hip hop, rap eccetera eccetera. Shiva con Geolier, la loro Bad Bad Bad.

È un feat di qualità questo tra i Colors con Elodie, Pensare Male, dal 2019, 20 e 50 qui su Z. Per tornare al discorso Sanremo, anche i Colors sono dati, sarebbero dati come possibili protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo. Ovviamente sono solo idee, però insomma più volte l'abbiamo fatta questa cosa qua e ogni tanto ci si prende, bisogna dire la verità. Allora arriva Adela con Ain't in LA qui su Radio Z.

Ain in a Lady, Adela qui su Z20 e 54. Siamo arrivati quasi alla fine ormai di queste due ore di Aperiz. C'è tempo però per omaggiare uno dei signori giudici della nuova edizione di X Factor, perché arriva Irama con la sua Cabana.

0: E oggi chiudiamo così con il dottor Simba Larù con la sua Triste, che non è Trieste, non dovete mai confondere, c'è una lettera in più, una è una città, l'altra è il titolo di questa canzone, non c'entra niente, assolutamente nulla. 20 e 59, siamo arrivati alla fine di queste due ore di Aperizeta. Io sono Edoardo Donna Maria, vi saluto e mi tongo anche il cappello, ma in senso figurato. Arriva da Milano il dottor Alex Morelli col suo Fattore Z fino alla mezzanotte. Noi ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 21.
3: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: Fattore Z.
2: Si parte con il Fattore Z, ragazzi, alla fine di questo martedì. Sono il dottor Alex Morelli, così come dice Edoardo Donna Maria, e chi sono io per smentire le sue parole? Appunto, il dottore Alex Morelli. E tutto quello che succederà da questo momento in poi sarà ovviamente un po' in questa giurisdizione, in queste mani, ma perché il principio fondamentale è quello di occuparsi degli ascoltatori di Radio Z da qui alla fine della giornata. E quindi il martedì lo toglieremo da davanti, no? Come utilizziamo ormai da qualche giorno, così come formula, diciamo così, anche un po' rituale. Vi do anche un altro rito da portare avanti nel corso delle prossime tre ore, ossia il racconto della vostra serata, del vostro martedì, e anche le cose un po' più personali, se lo volete, da condividere con noi e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Z. Il 335 30 10 25 numero per i vostri WhatsApp. Si parte da Ernia e la sua dedica.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secco.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'hai?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica la canzone, quella di Ernia, beh, risaputo, dedicata ovviamente alla sua città, Milano, città di molti di noi, appunto, in diretta da Milano, tra le altre cose. 21:05, siete su Z, è il momento di Gesù e questa è Click.

Mahmood e la vita, quella nei contesti di periferia, molto difficile anche per i bambini che ci nascono, no? Vengono evocate le lame che vengono puntate al cielo, ma poi la cosa che tocca è che vengono anche evocate nella canzone. Si sente proprio il suono di questa ratatà su Radio Z 21 e 11 di questo martedì. Voi che avete il 335 30 10 25 per i vostri messaggi, quindi canale diciamo così preferenziale per i tanti amici che magari sentono proprio anche il bisogno di condividere, mi fate salutare, che tanto che non lo faccio, quelli che si mettono però offline a un certo punto della serata, ok, non voglio sapere né sentire di nient'altro, solo Radio Z, che mi sembra già cosa saggia e giusta. Napoleone, Cucù, Marie.

0: Cucù Marie, ed è Napoleone protagonista di questi minuti e quell'estate del 99 che è invece rimasta così tanto profondamente nel cuore di Napoleone, tanto da meritarsi una canzone con qualche anno di distanza, no? Perché è rimasta lì a stagionare un po', evidentemente, quella memoria. Gabri Ponte, Jovanotti su Zeta, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Artemas, I like the way you kiss me su Radio Z. Beh, il modo in cui si bacia a volte può fare davvero la differenza, perché poi arriva quel momento lì, ce ne sono altri poi successivi, diciamo così, però il primo step, quando poi ci si piace abbastanza, è il bacio, più o meno con rifrullo. Però anche lì ci possono essere, come dire, delle condizioni, delle situazioni che ti trasportano, ti portano veramente a travolgerti ancora di più, oppure quello comincia a diventare un po' lo spartiacque, però... insomma, non mi piace come bacia, e lì comincia un po' a crollare quel mondo che ti eri prefigurato o prefigurata. È il momento di Safe, parlare d'amore. Che bello!

spesso l'amore entra anche nelle nostre chiacchierate serali qui su Radio Z, nel nostro Fattore Z, poi ci mettono anche le canzoni, parlare d'amore, di Safe, ovviamente nel Fattore Z. Con Alex Morelli sono io, vi accompagno fino alla mezzanotte, ci arriveremo insieme fino a quello che consideriamo un po' un traguardo, no? Una dogana tra i due giorni. E intanto Young Snap, Frezza, Mineiro e Reversal, e questa è

0: via radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Il traffico scorrevole sulla nostra rete, unica eccezione sulla 8 Milano Varese, con coda per lavori tra Origio Ovest e Castellanza verso Varese. Per lavori sulla 14 Bologna-Taranto ricordiamo la chiusura di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. E sempre per lavori sulla 7 Serravalle-Genova fino al 15 novembre a Serravalle-Scrivia resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. Per interventi di ammodernamento notturni la 1 Milano-Napoli sarà chiusa verso Firenze dalle 22 alle 6 tra Fabbro e Chiusi e dalle 22 alle 5 tra Incise e Firenze Sud, e in direzione di Milano la 1 Milano-Napoli chiuderà dalle 22 alle 5 tra la diramazione per Fiorenzuola e Basso Lodigiano. Infine dalle 22 alle 6 segnaliamo la chiusura della 26 dei trafori per lavori alla pavimentazione tra il bivio della 10 Genova-Savona e la diramazione per Dosabettole in direzione di Gravellona-Toce. D'Autostrada è tutto,

pinguini tattici nucleari, che poi essere anche Ringo Starr, il suo valore lo ha avuto, devo dire, nel gruppo diciamo più influente del mondo. Parlavo dei Beatles. Ci sentiamo comunque tra poco, voi state qui.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
2: Sì, certo!
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da €125 al mese, anticipo €3.000, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale €15.775, importo totale dovuto €20.326, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: L'appuntamento con il Fattore Z insieme ad Alex Morelli, insieme a voi direi, soprattutto al 335 30 10 25. Ci arrivano saluti dagli States, in questo caso da Giovanni e Roberta, che stanno raggiungendo la Death Valley ascoltando Radio Z. Ora, siete quelli ragazzi che ci hanno scritto settimana scorsa che erano sulla Route 66, o è un caso che il fatto che poi ci portiate con voi, che è una cosa assolutamente direi necessaria, anzi vitale, poi magari a volte ci mette anche un po' in confusione quando magari più persone scrivono da un luogo molto molto, da luoghi molto vicini. Annalisa, amica con Madame.

È una canzone, devo dire, perfetta anche per questo orario, questa amica di Annalisa con Madame. Perfetto, secondo me, anche questo, questo modo di ritrovarsi, questa alchimia che abbiamo scoperto appunto in questo pezzo. Canzone che, come ho già raccontato, nasceva in realtà solo con Annalisa, ma poi ha avuto, come dire, quell'intuizione di farsi accompagnare appunto da Madame. 21:45, il Fattore Z ci regala anche Silver Lines, il nuovo degli Another.

Due minuti e lì è il traffico, e lui che intravede lei, che bacia lei, che bacia lui, però non c'entrava questa, il cortocircuito inevitabile, e poi ovviamente il doversi confrontare anche con i propri sentimenti. Incredibile come in una canzone così apparentemente leggera, e lo metto veramente con tante virgolette, ci possa essere così tanta profondità. Bravo Calcutta, che non delude mai naturalmente, dal 2023 qui su Radio Z nel Fattore Z, e subito Emma e Fabri Fibra.

Un'altra bella artista emersa negli ultimi anni, Olivia Rodrigo, la sua Stupid Song qui su Radio Z, dove c'è il fattore Z. Ci sono io, sono Alex Morelli, e voi che avete anche il vostro bel da fare. Non pensate così di svangarla, di far finta di niente, di fare gli ignorri, perché abbiamo sempre il 335 30 10 25 per raccontarci, per geolocalizzarvi ovunque voi siate, proprio nel mondo, dato che tra l'altro abbiamo anche sentito amici dagli States. Ci risentiamo tra poco e il consiglio lo conoscete, state qui. Sono le 22.

Animal con Le Cazzai, questa band che ha subito, diciamo così, un addestramento preparatorio di tipo quasi militaresco, almeno questo è ciò che la leggenda narra. 22:03, seconda ora del Fattore Z, piccola stanza destra, Angelica Bove.

0: Sfera e Basta e Diplo qui su Radio Z alle 22.09, questo pezzo Hollywood che ci regala anche questa immagine, direi iconica, cioè quanto è iconica l'immagine del braccio fuori dal finestrino. Ne abbiamo parlato tantissime volte, ma non soltanto in radio, no, proprio tra di noi, tra amici, ogni tanto proprio per quell'idea lì che ti regala, no, un po' come le strade sconfinate, il braccio fuori dal finestrino ti dà proprio quella roba lì della comfort zone. Chi sarà mai stato il primo, beh, a notarlo, no, questo aspetto e poi a renderlo così tanto iconico? Siete qui nel Fattore Z, arrivano Giulia e Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sud America.

0: parto.
1: Alibi, la canzone di Tananai, qui su Radio Z, 22:19, il Fattore Z fino alla mezzanotte. Sono Alex Morelli, molti di voi e comunque in tanti affaccendati anche per magari degli obiettivi che devono arrivare, devono essere raggiunti, o qualcun altro semplicemente come Laila che dice: ciao Z, sto riscrivendo per l'ennesima volta il mio curriculum, grazie per la compagnia. Quindi un saluto a tutti quelli che sono appunto affaccendati in questo tipo di attività, anche con magari... quella cosa lì, quella piccola ansia da prestazione che arriva quando sai che devi comunque scrivere nel modo migliore qualcosa che non verrà letto. Tu sai già che non verrà letto più di tanto, però dici: vabbè, il mio biglietto da visita ci sta. Peggy Gao era Star, questa è Woman.

questa wow virgola man, cioè come destrutturare la parola woman e trasformarla in qualcosa che però in realtà ha un messaggio, no? È un po' una parola destrutturata, un po' come quella cosa lì del tiramisù che te lo porterò scomposto e te lo devi rimettere insieme tu al ristorante. Angelina Mango, Marco Mengoni, questa è Canto d'amore.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite della trasmissione 5 minuti, torna sul tetto agli stranieri in classe e sulle parole del capo dello Stato Mattarella. Su una scuola aperta a tutti, la premier ha sottolineato che quando il presidente era ministro dell'istruzione, le sue circolari invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Le opposizioni insorgono, per Elly Schlein c'è una totale mancanza di senso dello Stato. Vanacci si schiera con la premier. L'America è tornata, il nostro paese più forte che mai. Donald Trump apre così il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, rivendicando una nuova età dell'oro per gli Stati Uniti. Il presidente americano esalta economia ed esercito e rilancia sull'Iran. Accordo dopo le elezioni o li trascino all'inferno. Quindi il messaggio a Putin: metta fine alla guerra. Trump poi ha confermato che Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani. E per quanto riguarda le news è tutto, ora meteo e viabilità.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. La giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata su buona parte della nostra penisola, ma ancora qualche disturbo sarà possibile sulla Sicilia orientale entro il pomeriggio. Il tutto con ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico, sull'area ionica, e temperature più contenute sulle regioni adriatiche. Non oltre i 22-23 gradi saranno ancora tipicamente estive sulle regioni tirreniche ed anche sulle isole maggiori. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 di domani mattina sulla A1 Milano-Napoli in direzione di Bologna il tratto tra il bivio con la A58 tangenziale est esterna di Milano e Lodi, ed anche quello tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia. Sulla A9 Lainate-Chiasso invece chiuso sempre fino alle 5 il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

Dracula, qui su Radio Z 22:38 col Fattore Z, insieme ad Alex Morelli, voi che avete sempre il vostro canale preferenziale al 335 30 10 25. Ciao Radio Z, dice Claudio da Biancavilla, Catania. Nonostante i miei 39 anni, vi ascolto sul digitale terrestre, puntuale ogni sera, in particolare stasera che sto cucinando un'ottima salsa di pomodoro, guarda, sembra di sentire il profumo sin da qui. Che poi cosa vuol dire? Nonostante, ecco. Arriva ultimo.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho linguaggio.

È un altro pezzo di Ultimo, di quelli che si fanno cantare, no? Ma che si fanno cantare tanto, e del resto anche il concerto Tor Vergata l'ha dimostrato, e tante le immagini, ovviamente. Poi poco fa si parlava anche di radiovisione, ci passate anche voi, 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Mentre la vostra serata sta procedendo, qualcuno di voi si starà affaccendando in qualche attività che porterà anche molto in là con l'orario, e intanto la testa gira.

Something I wanna talk about. Madonna, Sabrina Carpenter su Radio Z, questa Bring Your Love alle 22.49, il fattore Z insieme fino alla mezzanotte. E oh, bello che ci ringhiate, partecipi anche magari delle piccole missioni che avete a casa, delle faccende che vi impegnano e che magari vi impegneranno per le prossime ore, così come dicevo qualche istante fa, al 335 30 10 25. Edoardo, la mia sarà una serata nottata lunga, quindi praticamente tutto insieme senza spazi, serata nottata su un lavoro che voglio consegnare in fretta, quindi le prossime ore al PC, però con Radio Z sul digitale, quindi siamo lì ad accompagnarti e a darti anche l'incoraggiamento se poi hai bisogno, ma nel momento in cui comincerà a calare un po' la palpebra. Joliet e Achille Lauro per noi.

Joliet con Achille Lauro e questa per noi qui su Radio Z. Beh, noi che siamo anche i campioni mondiali di romanticismo quando arriva il momento giusto, ed era arrivato ovviamente. 22:53, Noemi e Vito Salamanca qui su Z.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Night, la sua prima che su Radio Z con il Fattore Z, pochi secondi dalle 11 della sera, e il cammino, quello che ci porterà fino alla mezzanotte, si concluderà, beh, giustamente tra un bel po'. Sappiate che c'è sempre la radiovisione ad accompagnarci al 266 del digitale terrestre oppure sul 735 di Sky, e così, giusto per completare bene l'opera, per poter essere sempre raggiungibili, quindi mai offline, la nostra app RTL 102.5 Play, scaricatela. Ci risentiamo tra un attimo, voi state qui. Sono le 23.

Paparazzi, il titolo del pezzo nuovo di Cesare Cremonini, novità che abbiamo iniziato ad ascoltare già da qualche giorno e che anticipa anche l'uscita del suo nuovo album ad ottobre. Abbiamo ancora un mesetto di tempo, è il 23 ottobre. Un po' di voi tra poco, prima c'è Amélie e la sua Non è Francesco su Zeta. Lui non...

Styles e la sua Satellite, pezzo di uno stile pazzesco, un'eleganza proprio musicale, questo intendo, incredibile. 23:10 nel Fattore Z. Voi dai, ciao, sono Valentino da Terni. Ciao Valentino da Terni, vi do un grande abbraccio, mi piace molto che si parta subito con i gesti affettuosi e come sempre vi ascolto ogni notte. Se potete salutare me e la mia ragazza Benedetta, visto che stiamo ora in videochiamata. Ciao allora a Benedetta e a Valentino da Terni. Bello, vedi che poi si possono condividere queste cose tutte insieme, cioè queste situazioni davvero molto molto personali, e noi siamo un po' parte della vostra vita e voi della nostra. Arriva Shiva qui su Radio Z, questa è Bugie.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Usi gli sbagli solo per ferirmi, delle frasi molto pesanti, dichiarazioni forti, mi verrebbe da dire. La canzone Bugie è quella di Shiva qui su Radio Z alle 23.

Guersace ci riporta indietro, beh, di un bel po'. Era il 2017 e lo ricordo molto bene, lo suonavamo proprio qui su Radio Z, il pezzo di Gue che all'epoca si faceva chiamare proprio Gue Pequeño. Anche lui era entrato nel club poi di quelli che a un certo punto avrebbero modificato, un po' cambiato il proprio nome artistico. In questo caso la seconda parte ormai probabilmente per lui risultava superflua, cosa che stiamo raccontando anche molto su Miley Cyrus, ormai solo Miley. Ora, Moving to the Sun.

Moving to the Sun, il pezzo di Ughelle, i Mal Angel e Ultranate, sempre qui su Radio Z, dove c'è il fattore Z fino a mezzanotte. Io sono Alex Morelli e subito portami a ballare in primavera, ci vuole il suo tempo per dirlo, la canzone di Faccia Nuvola.

0: via radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla 13 Bologna-Padova in direzione di Bologna il tratto tra Rovigo e Villa Marzana. In direzione di Padova invece il tratto tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto ed anche quello tra Padova Industriale ed il bivio con la 4 Torino-Trieste. Sulla 4 Milano-Brescia verso Brescia chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Midnight Sky, non ci crederete mai, ma in questo video Miley Cyrus ha giocato molto sulla sensualità. Lo so che non ve lo aspettavate, però insomma ve lo dico io. Pezzo di qualche anno fa ritrovato qui nel nostro Fattore Z, che torna tra poco e già sapete, state qui.

0: Sport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Le 23.38 di questo martedì che pian piano, passo dopo passo, sta arrivando alla mezzanotte, ovviamente con la collaborazione, la complicità di Fattore Z, la vostra al 335 30 10 25, ci metto pure io del mio, se gradite. Sono Alex Morelli, c'è anche la radiovisione, ragazzi, 266 digitale terrestre, 735 di Sky e ovviamente la musica. J-Ax e la sua vita, morte, miracoli su Z.

J-Ax, che tra l'altro in questo video appare anche da giovane, grazie all'AI, almeno così si dice, si ritrovano, come dire, anche tutti i suoi look nel corso di questa carriera che ormai credo sia più che trentennale. Samurai J, protagonista dei prossimi minuti qui su Radio Z, Flamenco Paranoia.

La musica non c'è, è un pezzo che ormai di anni ne ha ben quasi dieci, perché siamo ancora al 2026, ma è il pezzo del 2017. Saluto tutti quelli che magari hanno, come dire, la concezione un po' distorta di una canzone, perché è stata talmente tanto presente che sembra che l'abbiano fatta ieri. In realtà che invece magari non sono 4 anni, sì, che sai, no, come a 4 anni che ti dai pure la manata sulla faccia, non è quella roba lì. Siete su Z, il fattore Z, che ci regala anche Karol G e Bruno Mars. Questa è Still.

Un pezzo che quando sta per avvicinarsi la mezzanotte e magari sei anche in un momento, diciamo così, molto molto coinvolto perché c'è una persona, c'è qualcuno, comunque c'è una situazione che è lì che dà a un po' di quella situazione, un po' di quel movimento lì, no? Nelle, tra le farfalle, quelle famose, la scuola di danza nello stomaco, come diceva Coez, era perfetta.

bruciasse il cielo blanco che insomma ci riporta al 2023, ma anche volendo grazie a queste atmosfere un po' più indietro, no? Perché quel mood lì un po' anni 60, insomma, comunque con un vestito

0: nuovo ha sicuramente quel qualcosa di speciale e ce lo siamo regalati proprio qui in chiusura di Fattore Z. Rimanete connessi con Radio Z, noi ci risentiamo domani alle 9 di sera ed è tutto da Alex Morelli. Baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce ma resta in loop nei tuoi ricordi, se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

loro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

chiusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: quanto è piccola sta casa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spero